0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2:33.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Music, music.

0: vedessimo.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Ritmo Latino.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 33 minuti.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Oh!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose tutte.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

안 dire non. Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

0: fait son bourgeois.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga, e la Liguria pure, e

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 32 minuti.
5: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà

0: In Mugello due conclusioni di servizio, il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio di Comano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Martedì 2 giugno alle 10 in Piazza del Crocifisso a Palazzuolo sul Senio si celebrerà la Festa della Repubblica con un consiglio comunale straordinario in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le associazioni sono invitate a partecipare con stendardi, labari, insegne. Il comune di Palazzuolo sul Senio invita quanti sono in possesso del tricolore ad imbandierare le finestre. In caso di maltempo il consiglio si svolgerà in sala polivalente. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato. Opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, memorie e visioni 10 anni dopo è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Terremoto calcistico a Londra. Dopo la promozione, la presidente della SD Londra 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione al sindaco Tommaso Cuoretti e al consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londra al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
8: Radio Mugello
9: 334-7988-000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: fuoco d'artificio.
1: Sono le 7:32.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 61 45 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-28-11276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie con referenze. 333-1522-339.

0: per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia per un lavoro part-time la mattina. Possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani. Zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie zona Mugello. 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871 Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334-7988-000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
3: Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
9: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
8: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
9: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
12: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

flesh.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te, sempre aperti a pranzo con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Aperti anche per cena.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
2: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
1: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
3: Pronto? Iliad, risponde il servizio.
4: Niente, non abbiamo nessuno in diretta, tutti irraggiungibili. Allora riproviamo fra un minuto. Vediamo un attimo se i nostri amici dell'autodromo sono svegli. Vediamo un attimo, ci sta che stiano a dormire tutti. Proviamo con Fabio. Vediamo se almeno lui ci risponde. Intanto buongiorno a tutti da Radio Mugello. Oggi sarò qui.
5: Pronto?
4: Fabio, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, Alessio è irraggiungibile. Allora ho detto provo con Fabio. Vediamo se le ancora a contare le persone come ieri, ti ha detto Ugo.
5: Ma ancora mi si è voluto del tempo, però ce l'ho fatta, dai.
4: Le ha contati tutti? Bravissimo.
5: Tutti fino a uno.
4: No, grandissimo. Oggi però ti tocca ricominciare da capo, perché immagino ci sia tanta gente.
5: Sì, oddio, rispetto all'anno scorso ancora mi sembra che non ci sia più gente. Poi un bel colpo d'occhio, ma è solito.
4: Sì.
5: Il prato bello pieno, c'è una bella fila in ingresso.
4: Bene, dai, speriamo.
5: Il tempo è buono. Sì, è già iniziato un po' di movimento in pista.
4: Già stamattina si sentiva alle 6:30 da casa mia, nel silenzio mattutino della domenica, i rumori classici del Mugello.
5: Sì, anche stanotte mi hanno detto.
4: Sì, ora io a una certa ho dormito, perché hai visto, poi dopo mi sono persa, ecco, mettiamola così. Un po' di rumori si sentivano, però ecco, più che altro stamattina, visto nel, come ti posso dire, nel silenzio proprio della mattina, della domenica classico, si sentiva proprio il risveglio di questi rumori che mi ricordavano i miei tempi quando ero giovane. E...
5: Ah, eri giovane,
4: ragazzi. Qui sono a certa età, ora.
5: Comunque, dai, no.
4: Dimmi.
5: Niente, no, nulla. La cosa buona è che sembra ci sia già un buon afflusso, però non, ti ripeto, non come gli altri, mi sembra non come gli altri anni. Però,
4: vediamo più tardi. Ok, vai. Allora io riprovo con Alessio per dare il buongiorno anche a lui, e poi dopo ci sentiamo più tardi. Va bene, Fabio?
5: Perfetto.
4: Grazie. Ciao. Allora, nostri radioascoltatori, proviamo adesso con Alessio per vedere se è raggiungibile, se si è svegliato anche lui con i rumori del Mugello oppure no. Vediamo, sentiamo cosa ci racconta. Ciao Alessio, buongiorno. Nell'attesa ho parlato con Fabio perché eri irraggiungibile, ho detto lui si è riappisolato. Ah, ho capito, è partita la segretaria e allora ho detto forse le ancora fa il pisolino, ho detto.
6: No. Senti, come ti vuoi muovere?
4: Ma guarda, te sei già in diretta, ti stanno ascoltando, raccontaci un pochino per 3 minuti, 2, poi c'è la pubblicità. Così almeno si sa quello che avviene al Mugello.
6: Benissimo, allora buongiorno a tutti. Io mi fai gli scherzi, non pensavo
5: di essere in onda, e quindi...
4: Hai visto? Invece sei in onda.
5: Meno male non ho detto niente di sconveniente.
4: No, se no ti levavo subito la comunicazione, sono pronta con i tasti.
5: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno dal Mugello, da parte mia, da parte... di Fabio Cesari, che è qui accanto a me.
4: Ah, allora,
5: siamo appena arrivati, sì. O meglio, siamo qua da qualche minuto, comunque in circuito. Stiamo approntando la nostra postazione mega galattica, che anche quest'anno ci è stata concessa qui al Mugello Circuit, che ci permetterà di raccontarvi un po' quello che avviene. Qui sta partendo, siamo proprio sulla griglia, la prima gara della mattinata, che è la Rookies Cup, i ragazzi giovani che con le KTM si cimentano per gara in cui si è emerso negli ultimi anni anche Guido Fini, prima di passare appunto alla Moto3. Che cosa raccontarvi? Siamo arrivati abbastanza agevolmente, nel senso, ovviamente c'è più movimento rispetto ai giorni scorsi, quindi chi arriva in direzione di da Borgo San Lorenzo, e Borgo San Lorenzo è assolutamente libera, c'è un po' di coda che parte dal bivio dei Crocioni, per capirsi, all'altezza del Palagiaccio, anzi anche un po' dopo, fino al bivio del Bagnone di Luco. Coda un po' più importante c'è dalla parte opposta per chi ha scelto di o chi per arrivando dall'autostrada arriva da verso Scarperia, in paese a Scarperia, al bivio che porta poi verso i Carabinieri, c'è un diciamo tempo di attesa abbastanza lungo. Ci sono anche diverse auto che sono state parcheggiate anche venendo da Borgo lungo la strada, quindi non utilizzando i parcheggi a pagamento messi a disposizione, e quindi c'è un po' di restringimento di carreggiata, e questo porta un po' di rallentamento. Il pubblico si sta svegliando, chi ha dormito qua, tanti stanno arrivando stamani.
4: Bene.
5: Devo dire, a colpo d'occhio non c'è questa affluenzissima, anche se i dati parlavano di un 10% di prevendite in più. C'è gente indubbiamente molto più di 3-4 anni fa, ma ti direi anche in confronto all'anno scorso il colpo d'occhio è leggermente inferiore.
4: Quindi speriamo più tardi, magari arrivano un pochino più tardi.
5: Sì, qualcuno sta ovviamente ancora certo. arrivando, tanti arriveranno, poi vi faremo un quadro, però direi, al di là dei dati che verranno dati, perché c'è un po' come quando ci sono le manifestazioni,
4: certo.
5: i dati degli organizzatori e i dati della questura, e quindi anche se verranno detti numeri molto, molto maggiori, la sensazione è che oggi, se si arriverà nella sola giornata di oggi ai 50.000 spettatori presenti nella giornata di oggi, sarebbe un ottimo risultato, e credo lo si possa prendere bene da questo punto di vista.
4: Va bene, Alessio, ascolta.
5: Se sei d'accordo, ti direi anche
4: certo.
5: che è stata notte di festa, c'era gente, questo lo saprai meglio di me, a Scarperia, in paese c'è stato movimento, tanti mugellani, anche qualcuno di fuori, ma tanti mugellani, persone che hanno scelto di mangiare a Scarperia, di sentire un po' di buona musica, non troppo fino a tardi. Invece in autodromo c'è stata grande affluenza, con il palco, con i vari DJ, Ricky Leroy, la Jay Corti, la ragazza di Gian Antonio, e tanti altri che erano a mettere musica. E io sono passato intorno alle 11, non sono rientrato in circuito, ma insomma, grandi rumori, come sempre il motto al Mugello non si dorme.
4: Quello è categorico, secondo me, categorico.
5: Esatto, è stato portato avanti, mi si dice, anche a Borgo diceva che qualcuno ha adottato il motto, anche perché la musica arrivava forte anche in paese,
4: sentiva,
5: anche a Borgo.
4: Si sentiva, esatto.
5: Fino a tardi, quindi, però si sentivano i soliti motori,
4: certo.
5: tanti fumi e tante griglie, quindi diciamo atmosfera non per vegani e vegetariani
4: all'interno
5: del circuito, però è stata festa. Ora poi magari ci arriveranno in questo nei prossimi giorni anche i resoconti da parte delle forze dell'ordine, però insomma, ecco, tutto sembra molto tranquillo, anche il risveglio di stamani sembra essere stato molto tranquillo, quindi
4: perfetto.
5: Se festa doveva essere, ed è ora negli ultimi anni nel post Valentino uno dei motivi principali per cui tanti giovani scelgono di fare il weekend qui al Mugello, se festa doveva essere, festa è stata, ed è giusto così, insomma.
4: Perfetto. Senti, Alessio, allora noi ci risentiamo, dimmi te fra quanto, per sapere un po' di notizie.
5: Ma io direi, senti, se tu sei d'accordo, noi andiamo a fare anche qualche intervista, magari a qualche esperto, per avere anche due pronostici su oggi. La prima gara, come sai, è quella che vedrà impegnato il nostro Guido Fini, la Moto3, a partire dalle 11, però direi che tra 40 minuti
4: perfetto,
5: più o meno
4: dai, io
5: possiamo
4: tanto...
5: risentirci. Bene. Noi ovviamente, se nel frattempo facciamo delle interviste, te le manderemo e tu le puoi tranquillamente passare attraverso i nostri potenti mezzi.
4: Porca miseria, vai, benissimo. Allora io vado avanti con il programma, va bene? Ci risentiamo fra 40 minuti circa.
5: Bene, ciao.
4: Grazie,
5: Lisa,
4: grazie a tutti, ciao ciao.
0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
8: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
0: 334 79 88 000.
10: Sono le 9.
0: Radio Mugello Notizie.
11: In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio di Comano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che a partire da giovedì 28 maggio e fino al termine dei lavori di ripristino del manto stradale è istituito il limite massimo di velocità di 30 km orari in via della Tintoria, nel tratto compreso dall'intersezione con Viale della Resistenza fino al confine comunale con Scarperia e San Piero. Il comune di Borgo San Lorenzo invita la cittadinanza al rispetto della segnaletica temporanea e alla massima prudenza nella circolazione. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì Vicchi, 5 giugno. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale, si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, rendendo omaggio a una illustre concittadina, Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi.

0: Bianchi. Martedì 2 giugno a Dicomano, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, il programma prevede alle 10.30 alla Biblioteca Comunale la conferenza intitolata L'80° della Repubblica, la costruzione dell'Europa e il futuro delle democrazie, del dottor Alessandro Nencini, ex presidente della Corte d'Appello di Firenze. Martedì 9 giugno la festa della Repubblica prosegue con l'inaugurazione della targa commemorativa ai giardini di via Aimo Frittelli con i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Dicomano. Martedì 2 giugno alle 10 in piazza del Crocifisso a Palazzuolo sul Senio si celebrerà la festa della Repubblica con un consiglio comunale straordinario in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare. Le associazioni sono invitate a partecipare con stendardi, labari, insegne. Il comune di Palazzuolo sul Senio invita quanti sono in possesso del tricolore ad imbandierare le finestre. In caso di maltempo il consiglio si svolgerà in sala polivalente.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo e poi merende e aperitivi.

0: Con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
1: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Radio Mugello,
5: 334 79 88 000.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. No matter what.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il poggio di sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il poggio di sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo e poi merende e aperitivi con ottimi taglieri con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
11: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
7: Radio Mugello c'è.
6: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
5: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
8: Pronto?
9: Eccoci.
8: Eccolo il nostro Alessio. Allora, novità dall'autodromo?
9: Allora, novità, a parte la potete sentire appena metterete giù la chiamata con me, l'intervista con Paolo Beltramo, che è speaker della manifestazione, che per anni è stato uno dei giornalisti più in vista del moto mondiale, e che ci racconta un po' di Mugello e ci presenta poi la gara più importante, quella delle MotoGP. Si è svolta, come detto, la gara delle Rookies Cup che abbiamo raccontato. Adesso sono partite le warm up, quindi l'ultimo test anche per quanto riguarda le MotoGP, che faranno gli ultimi accorgimenti per quanto riguarda il settaggio, che oggi è molto importante sia per le gomme. Vedo che ora tutti stanno provando con media avanti e media dietro, che visto anche che i primi due ieri hanno corso già nella sprint con questo settaggio e sono arrivati appunto primo e secondo, potrebbe essere adottati da tanto. Vero che alle due farà molto caldo, la pista sarà quasi a 50 gradi, quindi la scelta delle gomme, così come degli altri settaggi, sarà importante. Il paddock si sta pian piano riempiendo con tanti ospiti, imprenditori, ospiti vari, qualche politico, pochissime ombrelline, una tragedia allo stato puro da questo punto di vista. e qualche personaggio famoso che pian piano si inserirà, poi cercheremo di raccontarvi anche un po' di gossip. E poi, ripeto, vi invito ad ascoltare l'intervista appena conclusa con Beltramo, proprio prima di andare in diretta. Alla fine ci è mancata anche l'ultima domanda perché doveva riprendere a commentare proprio questo warm up. Chiedo però a Fabio, che è qui accanto a me, poi ti restituiamo la linea, anche un bilancio. C'è stata la corsa, la seconda gara per quanto riguarda la Rookies Cup, vittoria giapponese Fabio, una gara come sempre in quella categoria molto equilibrata, in cui tutti sono arrivati molto vicini.
0: Gara equilibrata ma dominata da Ogiwara, e vince questa gara secondo Kratosvili, Blauwets terzo e quarto Kano. Praticamente il pronostici rispettato appieno in questa gara di giovani talenti, in cui ricordiamo il nostro Guido Pini è stato uno dei protagonisti.
9: E Guido Pini ce l'aspettiamo poi alle 11, speriamo che stanotte abbia dormito bene, niente grigliata con il suo fans club, perché sarà importante vederlo in forma, perché c'è da rimontare, perché le prove non sono andate secondo le aspettative e quindi ci sarà bisogno di risalire dalla 19ª posizione. Grande movimento dei nostri fans club, sia quello di Guido Pini, che era presente anche in piazza ieri sera a Scarperia, grande movimento anche dell'AI, del gruppo che va a fare il tifo al giapponese Ogura, AI Ogura, che corre proprio in MotoGP, un gruppo tutto mugellano che si sta scatenando e sta movimentando una parte del circuito. Nelle prove, che nelle warm up mancano ancora 5 minuti, quello che sta facendo meglio per ora è Bagnaia, poi Acosta, Rins, Binder, ma ripeto, qui al di là del tempo conta molto come si setta la moto in vista della gara, e sarà molto importante farlo bene, perché come è stato detto anche ieri nelle interviste che abbiamo fatto, al Mugello i dettagli sono fondamentali per ottenere un buon risultato. Saranno quelli in una gara che si prospetta equilibrata che faranno la differenza, e quindi in questo il settaggio di stamani sarà importante. Ti lascio perché chiaramente la classifica si aggiorna di queste warm up: Bezzecchi, Marquez, Aldeguer, Bagnaia scivolato in quarta posizione, poi dietro tutti gli altri. Io, Lisa, ti riderei la linea, ti invito a sentire l'intervista appena conclusa con Paolo Beltramo, che poi tra poco sarà anche disponibile sul nostro sito grazie al lavoro di Fabio e sui nostri social, e direi ci possiamo sentire intorno alle 10:30 per cominciare poi a presentare gara 1 per quanto riguarda la Moto 3, cioè no, gara 1, la gara vera e propria, la gara 1 di oggi delle tre gare che vedranno le tre categorie impegnate qui al Mugello.
8: Perfetto, ok. Allora io, ragazzi, vi ringrazio intanto per il vostro lavoro.
9: Grazie a te.
8: No, figuriamoci, e poi ci sentiamo più tardi verso le 10:30, ok?
9: Perfetto.
8: Grazie, a dopo. Ciao ragazzi, ciao ciao.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
15: Eccoci qua, allora hanno inviato Alessio Barletta e Fabio Cesari due interviste, trasmetteremo subito la prima di Luca Cesaretti, Radio Rai, quindi radioascoltatori state in ascolto, grazie mille.
16: Siamo con Luca Cesaretti per Radio Rai, voce del MotoGP. Allora Luca, anche alla luce della sprint di ieri, delle prove nelle varie categorie, che cosa possiamo aspettarci oggi e che gara sarà questo Gran Premio d'Italia?
17: Io mi aspetto che sia intanto una gara che non si decida in curva 1 come ieri, perché insomma, ascoltando anche le parole di Marco Bezzecchi, di vari piloti, diciamo che poi da lì molti sono andati di conserva per evitare di prendersi troppi rischi. Oggi c'è il doppio dei giri, c'è spazio per recuperare se non sarei davanti, quindi intanto mi aspetto una gara più lunga. Credo che Aprilia possa avere qualcosina di più, rispetto a Ducati soprattutto, quindi credo che chi parte in prima fila insomma sia avvantaggiato, non che ci volesse troppo, insomma vedo bene Bezzecchi perché di passo comunque anche ieri ne avrebbe avuto, vedo bene anche Raul Fernandez che si è un po' tolto forse anche il peso di quel mezzo errore nemmeno intero di Barcellona. Martin, io continuo a dire che forse è il favorito per il mondiale perché sa già come si vince un mondiale senza dover vincere tante gare peraltro, e sa anche come si perde. E fuori dalla prima fila io vedo bene Di Giannantonio perché non è riuscito in qualifica a ottimizzare il pacchetto, a trovare un giro pulito, però l'ha dimostrato ieri nella sprint, l'ha dimostrato da venerdì mattina, è il più in forma dei piloti Ducati, è quello che ha più ritmo, è quello anche forse che ha meno pesi perché nessuno si aspettava che fosse lì come miglior Ducati a giocarsi il mondiale visto che è meno 25. Ieri ha fatto due grandissimi sorpassi, tra cui quella all'arrabbiata 2 su Moreira, per cui mi aspetto che se trovasse una bella partenza, e non è stato sempre così per lui in questa stagione, può provare a inserirsi nella lotta quantomeno per il podio, poi chissà.
0: Sarà una giornata calda proprio anche a livello meteorologico, la sensazione è che in tutte e tre le classi si possano vedere delle gare molto equilibrate.
17: Sì, sì, sì, assolutamente sì, anche perché in Moto3 e Moto2 i valori che si erano visti nelle prove libere poi non sono stati sempre confermati dalle qualifiche per tutta una serie di motivi, penso a Vietti, insomma vale per lui ma non solo, Kiles e tanti altri. In MotoGP vedremo quale sarà la scelta della gomma posteriore perché a questo punto sarebbe automatico pensare alla media, però in realtà i piloti ci hanno spiegato ieri e l'altro ieri che c'è molta poca differenza a livello di consumo tra media e soft, è più una questione di feeling e di come vorranno gestire la gara, se punteranno magari sull'avere un po' più grip o meno, e quindi insomma potrebbero esserci scelte un po' sorprendenti.
0: Ti chiedo un'ultima battuta sul contorno, ovviamente non sono più i tempi di Vale, però che cosa vedi intorno? Ti dà l'idea che veramente ancora il Gran Premio d'Italia sia un momento di festa e molto atteso?
17: Sì, assolutamente sì. L'anno scorso ho rivisto un bel pubblico, diciamo, dopo un po' di tempo, qualche anno di flessione a livello di presenze. Quest'oggi la mia sensazione, già vedendo da ieri, no, è che forse siamo sui numeri dell'anno scorso, forse anche qualcosina di più. MotoGP Sports Entertainment è contenta, lo diceva ieri Carlos Espeleta, è contenta dei lavori che sono stati fatti, di quelli che probabilmente si dovranno continuare a fare, ma vale per tutti i circuiti, il fatto che ci sia la possibilità e la voglia di farli è la base, per cui no, io credo che insomma il Mugello sia un punto fermo, rimarrà un punto fermo del mondiale e rimane il Gran Premio d'Italia con tanta attesa.
12: Sono le 10 e 2 minuti.
18: Radio Mugello Notizie.
3: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra

0: Facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2020 26 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17:30. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve, la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 24.

0: 0. Chiuso il lunedì.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Eccoci qua, nostri radioascoltatori, buona domenica a tutti. E noi siamo in diretta con l'autodromo, con Alessio Barletti e Fabio Cesari, e per l'occasione loro ci hanno inviato un'altra intervista che è di Paolo Beltramo, per cui adesso ascoltiamo l'intervista, poi andiamo avanti con il nostro programma e fra un po' risentiamo i nostri ragazzi direttamente dall'autodromo. Grazie a tutti.
4: Speaker del Mugello è stato citato anche che 50
5: anni da
4: spettatore, però
5: il giornalista ha cominciato a farlo nel 77,
4: però ci siamo vicini,
5: sì, sì.
4: Paolo, alla base di tutto, e poi parliamo proprio di gare, di risultati, ti chiedo un colpo d'occhio su questo 50esimo anno, sulla festa che c'è stata, su il Mugello in generale, visto che si parla anche in questi giorni di rinnovo per il Mugello per quanto riguarda il MotoGP, una tua impressione.
5: Io mi auguro che il rinnovo venga firmato e che sia di 5 anni, ecco, non so, o di più, perché comunque il Mugello, appunto, con il suo 50esimo anno di presenza nel motomondiale, 40esimo consecutivo, è il secondo dopo Jerez, credo, adesso, che Assena non ha fatto una stagione, se no Assena avrebbe fatto tutto gli anni del mondiale dal 49, però insomma è uno dei circuiti storici belli, viene in fila, c'è Jerez, Le Mans, Barcellona, il Mugello, Assen, cioè voglio dire siamo nel cuore della stagione europea, quella del vecchio Continental Circus, con i circuiti storici che hanno un'atmosfera, un karma, un fascino che è dovuto anche appunto alla tra virgolette anzianità, al numero di cose belle e purtroppo brutte che sono accadute in quel tracciato, la storia del motorsport.
4: Ti chiedo adesso di entrare in merito. Ieri abbiamo visto una sprint con un risultato forse in parte a sorpresa. Che cosa ti attendi oggi? Bezzecchi partirà dalla pole position in MotoGP, e però i candidati sono tanti.
5: Sì, ma il Bez intanto di domenica secondo me parte meglio e finora deve imparare meglio, però comunque ieri si è difeso, ha fatto quarto, visto com'è partito eccetera, va bene. Mi ha sorpreso Raul Fernandez, perché nonostante la sua poca secondo anno in MotoGP ha messo per primo, fin da quando sono andati a schierarsi sulla griglia, media ed era l'unico. Poi alla fine ha messo media anche Martin, e sono stati primo e secondo, quindi evidentemente questa sua gioventù comunque non l'ha obbligato a seguire gli altri, mentre io prima dicevo ma io fossi stato in lui avrei messo media soft come hanno come tutti, e invece è stato bravo. Ma tanto bravo, perché poi ha pure vinto, evidentemente era la scelta giusta, perché poi la temperatura è diventata bella alta, l'asfalto era a 50 gradi, insomma, quindi ha avuto la freddezza e la forza del carattere di imporsi, perché magari gli hanno detto guarda che c'hanno tutti la soft dietro, a me non me ne frega niente, cioè bravo, complimenti, e complimenti ancora più grandi ad Aprilia, che continua quest'anno ad essere strepitosa. Sembra quando c'era Vitteven con le due e mezzo.
4: Cosa ti aspetti però come risposta dalla Ducati? E parlo sia ovviamente di un market che ha ovviamente problemi, di un Bagnaia che continua in questo quasi essere estraneo, ma anche a Diggia, che può dire sicuramente la sua.
5: Allora, Diggia quest'anno sta sorprendendo in modo positivo, è la miglior Ducati, è terzo nel mondiale, va forte, e cosa è entrato il mio socio, e dopo se vuoi fare una domanda anche a lui. no? E mi diceva: cosa fai? Faccio un'intervista per Radio Mugello. Ah, mi sta facendo Duck You. Papera tu. Cos'è? Papera te in Mugellano, in Toscana. Allora, stavamo dicendo di Ducati. Ducati, secondo me, ha perso l'anno scorso a 5 gare dalla fine. Diciamo ha contato poco perché il mondiale l'aveva già vinto, però è da settembre dell'anno scorso, non so, che Marquez ha dei problemi grossi, è inutile che c'è, anche quest'anno ha cominciato ma aveva quel problema alla spalla, si era fatto male durante l'inverno, insomma, e ha dovuto farsi operare poco tempo fa, prima di Jerez, prima di Barcellona, dove non ha corso per questo motivo. Aveva delle viti che gli davano fastidio e gli toccavano il nervo e non riusciva a guidare per il dolore, gli veniva male al braccio, poi certi momenti sì, certi momenti no, insomma, e naturalmente dopo l'operazione ha dovuto fermarsi, prima non era a posto e anche nei primi mesi doveva fermarsi, ha dovuto fermarsi con l'allenamento, quindi è un Marquez non al 100% della forma fisica. E come guida lui, non essere in forma fisicamente, effettivamente è un grosso limite, perché la guida molto di corpo, di forza, fa delle cose che quei numeri che fa lui, quelle sbacchettate, quelle derapate, quelle cose lì, le fa, quei salvataggi col ginocchio, col gomito, insomma, li fa perché ha una prontezza e un fisico pazzesco, perché se vedete, andate su internet a vedere allenamento Marquez e vedete che fisico c'ha, ecco, cioè sembra Yuri Chechi, insomma, faccio per dire, ecco, è un vero, e quindi secondo me questo limite è importante. Bagnaia, qui è stato sfortunato, è stato chiuso in una specie di sandwich in partenza, però comunque sì, non è mai più riuscito a tornare ad essere il Bagnaia del 2024, anche quello che si è giocato il mondiale con Martin, comunque vincendo 11 gare, ecco. Il suo futuro è in Aprilia, però uno dice: ah, in Aprilia, bravo, te. No, dall'anno prossimo è tutto nuovo, per cui magari l'anno prossimo la moto migliore la fa Yamaha o KTM o Honda o che ne so, per cui è tutto nuovo. Vediamo, certo che il suo amore, il suo momento, cioè lungo in Ducati con due titoli mondiali, uno vice, eccetera, ormai è agli sgoccioli, purtroppo, perché c'è voglia da parte di tutti e due, di entrambi, di riuscire a uscire, e poi probabilmente ce la faranno, magari qua.
0: Mi dai? Niente, vi salutiamo, vi lasciamo al lavoro, grazie mille.
6: Ciao, grazie.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: sempre.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa, lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118, Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze. 333-1522-339, Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703, Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871.
2: Sono le 10:33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
4: Radio Mugello c'è.
3: Cronaca, emozioni, anteprime, raccontate dai protagonisti.
5: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
6: Eccoci qua, Alessio. Pronto? Alessio? Eccoci, forse ora risponde. Vediamo un attimo. Sentiamo se ci risponde direttamente dal Mugello.
7: Eccoci.
6: Alessio, ciao, ciao. Allora, abbiamo trasmesso nel frattempo le interviste che ci ha gentilmente inviato. Quindi anche i nostri radioascoltatori l'hanno sentite.
7: Anche perché ora non per sminuirsi, ma insomma coloro che hanno parlato hanno grandi cognizioni più di quante ne abbiamo noi, quindi sicuramente hanno potuto dare un pronostico, uno spaccato ben superiore a quello che abbiamo fatto, quindi aiutano a leggere meglio la giornata. Io sono stato, ho fatto un po', ho voluto fare il VIP, sono andato adesso a fare
6: grande.
7: La VIP nella
6: prossimo vita. Anno venga anch'io a fare la VIP.
7: Brava, brava, si fa fuori Fabio, vieni te a fare la VIP. Però devi portare anche Ugo, è il vero VIP della situazione.
6: Lui però mi si perde fra l'ombrellino dopo.
7: Ma si perde poco allora, perché ecco, questa è la nota di demerito, voto 3 quest'anno al sezione ombrelline, perché ha al di là della qualità qualche ragazzo interessante c'è, ora scusami il modo molto merceologico in cui dico la cosa, non
6: sei stato educato, nessuno, sei stato molto educato,
7: non è il mio modo di intraprendere, di vedere la cosa, però ti dico che numericamente sono pochissimi film che le hanno portate. Scherzosamente ogni anno facevamo una sorta di gara sulla nostra pagina Facebook a votare l'ombrellina più bella del circuito. Quest'anno la scelta è molto limitata, perché si limita a 4-5 coppie, perché le ombrelline si sa viaggiano sempre a coppia,
6: sì,
7: come carabinieri,
6: come quindi, te Fabio in questo caso insomma.
7: Sì, c'è veramente una penuria, mi si dice che sia anche una volontà della Dorna, quindi dell'organizzazione del mondiale, di limitare questo, chiamiamolo fenomeno, che però era un fenomeno di colore anche molto come dire, c'era anche poco di male in fondo, quello che al massimo veniva fatto era qualche foto, quindi non mi sembrava ci fosse neanche niente di male, però evidentemente per dare anche un messaggio di scarsa mercificazione, ora non voglio entrare in teorie filosofiche sull'argomento, fatto sta che il numero, ogni team aveva le sue due ombrelline, compreso qualche team di Moto 2 e di Moto 3, adesso si limitano ad una decina, di cui abbiamo pubblicato ieri il profilo di Radio Mugello, ma insomma da quel punto di vista Ughino potrebbe girare tranquillamente, non si perderebbe tra le ombrelline.
6: No, secondo me le va a cercare, però, perché ce n'è meno, allora le va a cercare qua e là.
7: Senti, per il resto tutto sta proseguendo normalmente, ci si sta avvicinando alla gara della Moto3, quindi piloti e team stanno apportando le ultime modifiche, le ultime rettifiche anche in base ai dati cambiati e modificati di clima, di temperatura. Ricordiamo che oggi è dalla mattina il giorno più caldo di questi tre, quindi anche i dati raccolti nei giorni scorsi non sono gli stessi, la temperatura dell'asfalto supera già abbondantemente i 40 gradi, è completamente asciutto, stamani l'umidità che era presente ieri è meno diffusa, quindi altro fattore da tenere di conto, e poi chiaramente quelli che sono stati dati raccolti nei giorni scorsi serviranno a calcolare, a capire le strategie giuste. La Moto3 è una gara in cui da subito si creano grandi grupponi, in cui si creano dei monti, ora detta molto in maniera mugellana, di piloti raggruppati e che rischiano di toccarsi in ogni momento, quindi saranno molti, molto importanti le scie che si creano, il coraggio anche di gettarsi in alcuni angoli in cui altri non entrerebbero. Questa è un po' la situazione, diciamo, con cui ci si presenta a questa gara, che è forse delle tre quella che si prospetta anche più combattuta e più aperta a sorprese. Ecco, veramente in Moto3 può vincere anche un pilota sulla carta di secondo piano rispetto alla MotoGP e anche alla Moto2, dove tutto sembra un po' più orientato, ecco.
6: Perfetto. Senti Alessio, dimmi.
7: Ti dico anche che il paddock si sta riempiendo, il pubblico, bene, io continuo a avere delle perplessità, ma insomma già il colpo d'occhio adesso, anche rispetto a quando siamo arrivati, è nettamente migliorato. È vero, si vedono ancora dei grandi squarci d'erba, mentre invece eravamo abituati in passato ancora di più, ma negli ultimi anni a vedere un'autentica muraglia umana. Quest'anno questa muraglia umana è resa più possibile dal fatto che ci sono tante tende e quindi occupano spazio, quindi l'erba scompare un po' di più, c'è ancora un po' d'erba, però ecco, diciamo che siamo all'incirca sui numeri dello scorso anno, al di là di quello che verrà diffuso come dato ufficiale, e quindi ti direi che la mia previsione fatta stamani, che se oggi saremo intorno alle 50.000 persone realmente presenti, sia un dato abbastanza reale e credo sia comunque un buon risultato. Ripeto, non sono più gli anni d'oro, i prezzi dei biglietti non sono poco, se poi ci si sposta con una famiglia intera, venire a seguire al Mugello, rimanere qui, dormire, mangiare, diventa comunque una cosa anche economicamente impegnativa e si sa, viviamo un momento di vacche particolarmente grasse e quindi diciamo che oggi si arriva sui 50.000 persone ed è un dato secondo me raggiungibile, ripeto, al di là di quelli che saranno i dati degli organizzatori, credo sia comunque una conferma del trend degli ultimi anni e quindi si possa essere contenti e ci auguriamo che chi sarà da sulle tribune a godersi la gara se la goda e si goda tre belle gare combattute, vive in un bel contesto nel circuito del Mugello. L'abbiamo sentito da Paolo Beltramo quanto sia un circuito unico e che è fondamentale per l'intero circuito motociclistico. Quindi, e intanto pian piano nel paddock si stanno avvicinando anche alcuni VIP o vippettini, perché io li definirei vippettini, che stanno prendendo posto negli ospitali e che anche loro si godranno la gara questo weekend e questo bagno di folla che stiamo osservando.
6: Perfetto Alessio, ascolta, noi verso che ora pensi ci possiamo risentire?
7: Possiamo ricollegarci intorno a 5-3 alle 11 in modo da poter raccontarvi in diretta proprio la partenza della Moto 3 e tutto quello e poi vi racconteremo in diretta la gara.
6: Ok, poi ha visto, noi abbiamo i nostri spazi via via telecomunico, certo, certo. Ok, allora un pochino prima delle 11 noi ci ricolleghiamo, esatto, con voi, va bene?
7: A dopo.
6: Grazie mille, grazie Alessio, ciao ciao ciao.
3: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
11: Radio Mugello c'è.
10: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
12: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
13: Eccoci qua di nuovo in diretta. Alessio?
14: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica.
13: Va
14: del
13: bene,
14: numero
13: allora
14: 3,
13: proviamo
14: 3, 3,
13: più tardi.
14: 4, 0, 2, 8, 0, 8.
13: Abbiamo in diretta dall'autodromo del Mugello, come sapete, il nostro Alessio Barletti e Fabio Cesari. E in questo momento però non mi riesce di collegarmi con lui. Io riprovo, vediamo un attimino se nel frattempo è diventato raggiungibile, perché loro vagano, vanno a captare tutte le notizie possibili e immaginabili per poi raccontare a voi radioascoltatori. Vediamo se adesso risponde oppure no.
14: Iliad,
13: niente,
14: risponde il servizio di segreteria telefonica.
13: Non mi vuole rispondere proprio oggi, non c'è. Allora proviamo un attimo con Fabio e vediamo se lui mi risponde, così almeno forse ci dà lui qualche notizia. Sì. sentiamo e attendiamo.
0: Pronto.
13: Fabio, ciao, sono la Lisa. Alessio Lisa. Non mi risponde, non so
0: dove. Alessio non ti risponde qui accanto a me.
13: Oh, e allora scusa, non, cioè, non mi risponde. Lì parte la segreteria, digli che levi la segretaria, scusa.
0: La segretaria particolare ha trovato il Mugello.
13: Ah,
0: qui.
13: Beh, allora.
0: Capito?
13: Allora. Quindi... Io sto zitta. No, no, voglio sapere. Non voglio sapere. È per questo che allora era irraggiungibile. Senti, allora, raccontateci per qualcosa.
0: Per la cronaca te lo passo.
13: Perfetto.
0: Sta per iniziare la gara della Moto 3.
13: Ok.
0: Mi chiama Alessio, che è direttamente coinvolto nella gara.
13: Perfetto, riprovo a richiamare lui. Grazie mille,
0: ti richiama,
13: Fabio.
0: Ti richiama lui.
13: Ah, bene, grazie, grazie. Ciao Fabio.
0: Saluti,
13: ciao, ciao,
0: tutti,
13: ciao, ciao, grazie.
0: Ciao.
13: Allora, nell'attesa ci chiami il nostro Alessio. Vediamo un attimino se risponde, se si collega. Ce la possiamo fare? Non lo so. Vediamo un attimo, perché fra un po' dobbiamo mandare anche il nostro notiziario e di seguito la pubblicità. Eccolo che dovrebbe essere lui. Ciao Alessio! Ecco, scusa, ma ti ho trovato con la segretaria.
9: No, no, il problema è che evidentemente abbiamo dei grossi problemi
13: di linea.
9: Le linee,
13: infatti.
9: Le linee si intasano perché ovviamente c'è tutto il mondo collegato, poi gli ospiti che sono a fare interviste, insomma, c'è
13: certo
9: un po' di tutto.
13: Allora ascolta, un minutino, te hai la possibilità di raccontarci qualcosa, poi mandiamo il nostro notiziario, di seguito la pubblicità e poi ci ricolleghiamo con te. Dici qualcosa. Bene. Di...
9: Allora, probabilmente allora perderemo la partenza vera e propria, perché sono in questo momento a fare il giro di ricognizione.
13: Okay.
9: I ragazzi della Moto 3
13: sì.
9: Si sono schierati, ricordiamo, un mondiale dominato da Chies, quota 140, poi Augusto Fernandez ben indietro a 76, Carpi a 73, poi abbiamo Pini in 46, Pini che ricordiamo parte addirittura dalla 18esima, è stato avanzato evidentemente per una penalizzazione in 18esima posizione dalla 19esima che aveva conquistato in prova, comunque perché qualcuno non sarà al via. Pini parte quindi dalla fine della sesta fila, piloti che stanno quasi arrivando sulla linea del traguardo per schierarsi, si correrà su 17 giri e come abbiamo detto nel precedente collegamento, 8-3 è la gara che forse si prospetta più combattuta, più viva, più vicini. Fabio, tutto pronto? Un po' d'emozione c'è, perché anche per noi, perché da Guido ci aspettiamo qualcosa per riscattare davanti al proprio pubblico le prove non sono andate secondo la speranza.
13: Beh, un po' d'emozione ce l'ho anch'io che sono qui, dico la verità.
9: Importante da questo motivo, credo che poi che al momento del via Guido non mancano le dosi per poter risalire la china. Stiamo per partire.
13: Vai, ascoltiamo la partenza.
9: Allora seguiamo la partenza,
13: sì.
9: Tutti sulla linea di, poi ti restituirò la linea.
13: Vai.
9: Siamo in pole position, parte Danish, che ha battuto anche un bello schianto nella giornata di venerdì, ma si è ripreso bene, piazzando il miglior tempo. Danish, Kelso, Uriarte, la prima fila, si spengono si accendono le luci rosse proprio qui sotto la nostra postazione e partono in questo istante i piloti che adesso andranno ad affrontare, avete sentito il rombo, la staccata della San Donato, e già sarà decisiva perché alla San Donato ricordiamo, cioè, intanto è partito benissimo Guido Pini,
13: vai lo Guido,
9: vediamo, ha recuperato diverse posizioni.
13: Bene.
9: Lo vediamo, se non erro, non vorrei sbagliare perché sono ancora tutti in gruppo, ma intorno alla nona decima posizione.
13: Dai, benissimo,
9: avanti, quindi super partenza perché sono partiti ben in Era partito in 19esima, no, in realtà mi sono sbagliato, e quindi era evidentemente il compagno di squadra. Ha comunque recuperato delle posizioni, Guido Fini è risalito in 17esima, ma ancora la risalita sarà lunga, tutti in fila, come spesso accade nel primo giro, tutti molto vicini. Non mi dilungo oltre, visto che c'è il notiziario, sì? Che incombe, okay. Quindi sarà opportuno trasmetterlo, dopodiché torneremo per raccontarvi i giri decisivi di questa gara.
13: Perfetto, allora noi ci risentiamo fra circa 6 minuti, ok Alessio?
11: Sono le 11:03.
10: Radio Mugello Notizie.
15: Il comune di Borgo San Lorenzo insieme alla sezione Ampi locale celebra l'80esimo anniversario della Festa della Repubblica con un programma di iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione democratica e ai valori fondanti della Repubblica Italiana. Le celebrazioni prenderanno avvio lunedì 1 giugno alle 21 alla Palazzo Comunale con L'unica cosa giusta, Donne, Resistenza e Resistenze, Parole e Musica con Letizia Fuochi. Appuntamento dedicato alla riflessione sui temi della libertà, della giustizia e della responsabilità civile. Martedì 2 giugno alle 16 si svolgerà la tradizionale deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti di Piazza Dante, momento solenne di commemorazione e omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il paese e per la conquista della democrazia. Il programma proseguirà sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco con l'iniziativa 2 giugno 1946, referendum costituzionale, le donne di Luco e Grezzano al voto. L'evento prevede l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla partecipazione femminile al voto del referendum istituzionale del 1946, arricchita dagli interventi di Loriana.

0: attuale come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi. Alle 16 al Teatro Giotto di Vicchio un pomeriggio di approfondimenti con saluti istituzionali dei sindaci di Vicchio e Rufina. Riflessioni storiche con Giulia Vassallo, presentazione del nuovo comitato Bianca Bianchi e lettura dei brani dei suoi storici interventi in Costituente. Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Da Punta a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punta a Capo in via Pananti, accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime, raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
3: Eccoci qua, Alessio, sei in linea?
4: Sì, Lisa, siamo di nuovo in linea.
3: Vai, dici.
4: E andrei adesso insieme a Fabio a raccontarvi questa gara che vede al comando Uriarte con Danish che era... ha partito in pole position, che si trova lì, è un gruppone, lo abbiamo detto, anzi in questo momento è passato avanti Augusto Fernandez, che tra l'altro è secondo, il più vicino a Chies nella classifica del mondiale, poi Uriarte, Carpe, Kelso, che a mio avviso sbaglierò ma resta uno dei favoriti, e poi Esteban e Chies, che era partito più o meno dove il nostro Guido Fini, che è risalito fino alla sesta posizione. E lì si vede il leader del mondiale che ha qualcosina in più. Guido Fini è risalito in 14ª posizione, è in un secondo gruppetto non distante dal primo, si è un po' perso nel superarsi con Rios e Pratama. Guido Fini adesso supera anche Morelli, l'argentino Morelli, e sale in 13ª posizione. Una gara, come ci aspettavamo, molto combattuta, Fabio, tutti molto vicino, racchiusi tutti in un Guido che è al 15° posto e a meno di 2 secondi dalla vetta. Sono passati solo 5 giri, ma c'è da immaginarsi che questa situazione perdurerà ancora per diversi giri.
1: Ho paura che appunto Guido, nonostante tutto l'impegno che penso ci stia mettendo, visto anche il recupero di qualche posizione, sarà dura perché ha davanti gli ossi duri, da Achilles a Prone a Odorman a Oscea, sono ossi duri da superare, però vedo che già in 14ª posizione i tempi ci sono, vediamo quello che può andare ancora. Sarebbe ottimo arrivare a punti, sarebbe già un grossissimo risultato. Se
4: è uno dei pochi che nel giro precedente ha girato sotto l'1,56, 1,55 alto per lui, anzi il più veloce direi nel giro scorso, gli ha permesso di recuperare qualche posizione, adesso è in 12ª posizione, ha saltato anche Oscia, sono lì, ecco, continua questo. Matteo Ribatti è molto vicino, si è accodato al primo gruppo, non distante anche dal compagno di squadra Augusto Fernandez, che adesso è scivolato dalla prima alla nona posizione, Guido Fini è 12°, quindi battaglia anche interna al team per far vedere chi merita anche le maggiori attenzioni del team. Fernandez, che ricordiamo è sicuramente messo meglio di lui in classifica, si sta concludendo il sesto giro, ne mancano 12 al termine, passano proprio sotto la nostra posizione una fila indiana, ovviamente per cercare di sfruttare al meglio le scie. Oscea risalta, Guido Fini che però va a staccare bene in fondo alla San Donato, un bel sorpasso per lui, che rientra al limite dei primi 10, si trova in 13ª posizione, veramente tutti lì, sta battagliando in un gruppone in cui è anche, va detto, quindi grande coraggio anche per il nostro ragazzo, sì, come per tutti gli altri piloti, perché veramente girano in spazi strettissimi. Intanto una caduta anche brutta, mi sembra di Salmela, ma è una KTM sicuramente, vediamo di chi si è trattato. Sì, Rico Salmela, era stata giusta la mia sensazione immediata, non sembrano esserci problemi per il pilota, ma sicuramente l'incidente è stato veramente spettacolare. Nel superarsi e con la caduta di Salmela, Guido Fini è risalito in 11ª posizione, peraltro subito alle spalle di Rios, che ha già avuto anche un warning, quindi un avvertimento per aver superato il limite della pista, si rialza, per fortuna è la cosa più importante. Salmela viene riaccompagnato verso il circuito, ha fatto un po' tutto da sé, gli è sbandato l'anteriore, ha perso il controllo in una zona in cui fortunatamente c'era un'ampia via di fuga, si è quindi prontamente rialzato, nulla di grave. Mentre intanto un gruppetto di 8 piloti si è staccato, ha creato un gap di quasi un secondo. Il primo fuori da questo gap adesso è Guido Pini, che è in nona posizione, scavalcato dalla Oscia ed è in decima, ma è colui che comanda il gruppo di inseguitori, ma non può, se vuol puntare a qualcosa di veramente importante, farseli andare via, perché si entra nelle battute calde, siamo a metà gara e insomma adesso c'è da stringere i denti e dargliela dentro di gas, perché Fabio si rischia di perdere il treno, la nona decima posizione sarebbe un piazzamento onorevole, ma magari Guido stesso, il suo team, il Mugello sicuramente si aspettavano e si aspettano ancora qualcosa di più.
1: Poi c'è da tener conto, e là davanti c'è Quiles, che quando è davanti pone dei ritmi non indifferenti, tant'è vero i Gran Premi ha vinto e ha vinti quasi a solo, per cui sì, c'è da stare molto attenti e dare gas, perché come vedi Quiles sta già staccando dal secondo, che è Carpe.
4: Chies sta andando via, ma il gruppetto di Guido Pini con Oscia, Rios e lui stesso ha accorciato a 2 decimi da 9 che erano il distacco dal gruppo davanti. Chies intanto allunga a più 69 nella classifica del mondiale, segno veramente della qualità di questo ragazzo, di questo pilota. Dietro di lui un gruppone, anche se adesso è andato davanti Muñoz, è sempre Chies a comandare, con alle spalle Fernandez. Come vedete le posizioni si alternano molto, perché Fernandez, che era in testa, era riuscito, si era poi fatto staccare finendo addirittura in decima posizione, adesso è tornato addirittura davanti perché alla San Donato ha superato di nuovo Chies. Il gruppone si è quasi ricompattato del secondo gruppo, è comunque molto vicino al gruppo là davanti, quindi il nostro appello è stato raccolto. Adesso è andato a scavalcare Pratama e segue Rios nel tentativo proprio di riagganciare il gruppone comandato dal suo compagno di squadra. Fabio, che fosse una gara equilibrata lo dicevamo, adesso ne abbiamo l'assoluta conferma.
1: È una bella gara, un bel agonismo. Io credo che in questa situazione forse Guido troverà davvero la grinta per poter dare il meglio, perché di solito qualcosa vediamo, però è dura perché davanti c'ha Moto e dei compagni di Gran Premio sono davvero difficili da passare.
4: Bravo, Fernandez se ne sta andando, ha portato il vantaggio anche su Chies, è visibile anche ad occhio, se saranno 3 decimi poi ne daremo conto, perché avranno avuto buon occhio, 346 millesimi di vantaggio. Con Guido Pini che però si è rifatto sotto, sono tutti molto vicini, fila indiana per ripresentarsi sul traguardo a 9 giri dal termine, qui conteranno tantissimo le scie. Pini scende addirittura in 13ª posizione, quindi le scie gliel'hanno sfruttate coloro che lo inseguivano, rimane però lì attaccato in quel gruppone, Fernandez ma mantiene il vantaggio, ma gli altri gli si sono avvicinati. Chies è stato scavalcato da Uriarte ed è in lotta con Denish per la 3ª posizione. Pini è risalito in 11ª, gara che si sta appassionando davanti a una tribuna non troppo piena, va detto, almeno per ora si riservano tutti per la MotoGP e a una incredibilmente vuota tribuna Ducati, o quasi vuota, via, non voglio esagerare, mentre i Prati stanno dando un buon colpo d'occhio, anche se non da tutto esaurito, se vogliamo chiamarlo così. Pini ha girato in 1,56 e 712, non ha rispetto ad altri il picco di velocità raggiunto da qualcuno, ha comunque 241 di velocità massima, ma pensate, c'è chi gli prende 7 chilometri, quasi 8 nel caso di Oshia, quindi sicuramente anche questo influisce. Pini però è risalito pian piano in ottava posizione, si avvicina al vertice, come era successo in passato, guida il secondo gruppetto e dovrà fare il traino per azzerare questo gap e tornare insieme a Rios, che adesso lo scavalca a ridosso dei primi. Fabio, 7 giri il tempo, anzi 8 ancora, il tempo sulla carta ci sarebbe.
1: Sì, tempo sulla carta ci sarebbe, di solito, appunto, come dicevo prima, la battaglia si addisce a Guido nella speranza che non si faccia prendere la mano e niente, appunti, l'obiettivo è appunti, perché non credo che si possa andare oltre e sperare chiaramente a un eventuale podio.
4: Beh, appunti, diciamo che le speranze sono più che buone, visto che ha comunque quasi un secondo di vantaggio sul quindicesimo, vero che sono tutti molto vicini, però almeno su questo pensiamo, se non ci saranno incertezze, se non ci saranno incidenti. Intanto il gruppo si è ricompattato, Pini e Rios sono riusciti a riagganciare coloro che gli erano davanti, che spingono forti, intanto anche track un warning anche per Oshia per aver superato i confini della pista. Chies è riscalato in quinta posizione, adesso è di nuovo il compagno di Guido Pini, Augusto Fernandez, a classifica, un pilota sicuramente valido, come la coppia delle KTM della Red Bull Team Ajo, Uriarte e Carpe, che seguono in seconda e terza posizione. Rios ha scavalcato anche Denis, ma Pini va a riattaccare anche nella circostanza proprio i piloti che lo precedono, ma era Chies, scusate, che va a superarlo. Chies va a superare quelli che aveva davanti, ma Guido Pini all'interno riesce a superare il pilota che lo precedeva, è in lotta stretta con Denis in questo momento, si trova però in decima posizione, anche a contatto con Carpe, che ripeto, dalla seconda posizione è scalato in nona. È una battaglia continua, quindi anche darvi le posizioni diventa quasi retorico, perché cambiano continuamente. L'avevamo detto che era un mucchio di piloti e si sarebbe presentato sulla linea del traguardo, ce lo sta confermando, e probabilmente, Fabio, ora che si va verso gli ultimi 6 giri, Pini rimane in decima posizione, ora ha davanti a lui Muñoz, qualcuno azzarderà anche qualcosa e quindi diventa da un lato più avvincente per noi che commentiamo, da un lato diventa più rischioso per loro che sono in pista.
1: Sì, infatti mai visto nei precedenti Gran Premi della una battaglia così. Di solito era Carpe che guardavano l'andatura e facevano gara a sé, ora invece veramente una bella battaglia, molto interessante, speriamo che tutto vada per il meglio e soprattutto per Guido, che riesca ad agganciare davvero i punti molto importanti per la motivazione, per il morale, la carica, credo faccia bene a Guido se riesce a guadagnare dei punti.
4: ha perso però un po' il passo Fini, che si è fatto superare da diversi piloti, finito in tredicesima posizione. Abbiamo detto qui cambia tutto molto rapidamente, intanto i punti di vantaggio di Chies si sono ridotti perché in testa c'è Fernandez, Chies è in posizione adesso più 52 per il pilota di casa, mentre Fini va a scavalcare l'altro italiano Bertelle e si riporta in dodicesima posizione. Si sta di nuovo frazionando il gruppo là davanti, se prima si era ricompattato, ora 5 giri del termine sono tutti più in piana e perdere il tempo, deve rimanere attento davanti a sé a Pratama, Munoz e Carpe che si stanno superando a vicenda, deve assolutamente entrare nel gruppetto davanti, altrimenti gli ultimi giri saranno soltanto una corsa per un piazzamento neanche troppo atteso. Quindi sicuramente è il momento clou della gara, e davanti se le stanno, diciamo, poco tecnico ma dando tanta ragione, nessuno si risparmia e a volte si rischia anche un po' alcuni ingressi anche all'interno, al limite della toccata, rischiano anche in questa categoria di diventare pericolosi. Guido, che conosce benissimo questo circuito, deve essere attento a sfruttare il vantaggio di conoscenza che ha quando i piloti si presentano. Fabio, di nuovo sono dietro alla tribuna che abbiamo qui davanti, quindi sono vicini alla staccata fino all'ultima curva per tenere rettilineo, e anche lì ripartirà il giro, il gioco di scie che sarà fondamentale per guadagnare delle posizioni. Ricordiamo che i primi otto in questo momento hanno preso un leggero mare,
1: e sarà determinante anche vedere la tenuta delle gomme, perché a questo punto della gara sarà importante capire chi avrà fatto un buon lavoro in questo senso, e qui le scie non sono il suo massimo, e in effetti è sceso al 13esimo posizione. Speriamo che davvero si finisca nel miglior modo possibile.
4: Allora, davanti ha guadagnato qualche metro, ma veramente di qualche metro si parla, Fernandez, che ha dietro a sé Oshia, Kelso, Denis e Chies nell'ordine, quindi risupera Bertelle per la dodicesima posizione alle spalle di Carpe, che è un buon traino, ma ripeto, adesso c'è poco da attendere, quattro giri comincia a essere poco lo spazio per rimontare. Veramente come andrà alla fine, tanti complimenti a Fernandez che ha fatto una gara da pilota già maturo per la categoria, l'ha a lungo condotta e dimostra di saperci fare anche nella scelta delle traiettorie, spesso differenti da, rispetto ai piloti che lo gli rende fan per focaccia e lo scavalca nuovamente.
1: Sì, Fernandez, la classe del pilota è indiscutibile, non a caso è stato ingaggiato dal team Leopard, di giovani talenti ne sa qualcosa, e ha fatto anche oggi una gara intelligente, ha saputo inserirsi nelle prime posizioni quando era il momento, e ora prendendo la testa ha staccato un attimo dal secondo, e credo che insomma ormai sia indirizzato verso il vedere sicuramente una posizione di rilievo alla fine corsa.
4: Piloti di nuovo, come sentite dal sottofondo, sul traguardo, in dodicesima posizione, è a un secondo e mezzo dalla vetta e a circa tre decimi dal gruppone che arriva fino alla decima posizione. Lo vediamo però impegnato nell'accorciare con quelli davanti, il momento topico, tre giri dal termine, ora chi più ne ha più ne metta veramente, perché c'è poco da fare in attendisti. Quindi viene scavalcato anche dall'argentino Morelli, che lo relega al momento in tredicesima posizione. nuova staccata, tutti in fila indiana, ma c'è Rios che tenta un sorpasso all'interno per guadagnare la nona posizione, non vi riesce perché Carpe lo rintuzza con esperienza. Fini scende una traiettoria esterna diversa per andare ad attaccare Morelli, non riesce nel superarlo, è al suo fianco, lo affianca in questo momento. Attenzione perché c'è un pilota che ha sbagliato l'impostazione della curva e rimane un attimo attardato. Pini sale in dodicesima posizione scavalcando Muñoz, Morelli salta a sua volta Celso, vediamo che però mantiene il vantaggio Fernandez, che adesso sarà di circa 2 decimi su un gruppetto di 4 piloti che ha fatto un po' il vuoto alle spalle, ma viene attaccato da Kiliet che non le manda a dire e vuol confermare che se è in testa nettamente al mondiale non lo è per caso. Anche Kiliet si riguarda poco ad andare all'attacco.
1: No, Kiliet è un pilota che nella battaglia ci sa fare, è chiaramente. E come vedi ora stanno attaccando, però perde posizioni. Strano perché qui di solito quando è nelle prime posizioni non si lascia mai scappare l'occasione di stare in testa, questa volta però vedo che non ha mai fatto più di tanto.
4: Guido Pini ottiene il miglior risultato a livello di velocità massima arrivando ai 251, che è un gran risultato, gli permette di accorciare, di risalire in undicesima posizione, anzi in decima posizione, ma sono tutti, quando mancano 2 giri entriamo lì nell'ultimo appuntamento, ovviamente dopo la conclusione ti renderemo la linea.
3: Sì, okay.
4: Sale in ottava posizione, là davanti per poi Oscia, Ugarte, molto vicino dietro gli altri, con Pini e Carpe che sono a superarsi, toccato da Morelli che infatti lo supera, sia Carpe che Morelli. Pini riscende in decima posizione, attenzione, ha rischiato tanto Chies che quasi si tocca con gli avversari. Si entra nell'ultimo giro, ve l'ho detto, e adesso tutti spareranno le loro cartucce anche a rischio di qualcosa se si vuole provare a vincere. Yes. Attenzione, ha rischiato di brutto, si è alzato, ma mamma mia, finisce addirittura dietro Guido Pini. Yes. Pini che scivola in undicesima posizione. Ultimo giro iniziato, Pini risalta la casa della San Donato, stringono all'interno con Pini che va ad attaccare Esteban che gli è passato davanti, Pini in decima posizione, là davanti Fernandez ha Uriarte che lo sta marcando da vicino e subito dietro Oscia. Sono questi probabilmente i piloti che andranno a attaccarsi il risultato e la vittoria finale, gli altri se la vedranno probabilmente per dei piazzamenti. Chies risupera nuovamente Pini che adesso scivola in undicesima posizione, ma lo ripassa in questo momento e sale in decima. Fernandez è superato da Uriarte che ora guida la classifica quando si va a superare il sottopasso, a portarsi nella parte che guarda Scarperia del circuito e a presentarsi ormai verso la Bucine dopo aver fatto le arrabbiate, e a presentarsi sul traguardo andranno dopo questa curva, ci sarà appunto la Bucine e si deciderà l'ordine finale. Fini scivolato addirittura in 14ª posizione e staccato, deve aver commesso probabilmente un errore, scivola addirittura in 15ª, è staccato rispetto a tutti, quindi porterà a casa probabilmente un punticino soltanto se non succederà niente di strano. E si tocca tanto ancora una volta Chies
1: perché viene quasi sbollato giù il posto, non si spiega, fa lentamente che vede un compagno di squadra carne, poi Dennis a completare il...
3: Si sente male, ragazzi?
1: Quindi c'è soltanto un...
3: Si sente male, ragazzi?
1: Come?
3: Si sente male la voce?
1: Mi senti adesso?
3: Un pochino meglio.
1: Ecco, dicevo, io, forse spesso si sarebbe atteso qualcosa di meglio. Già le prove di ieri avevano lasciato qualche dubbio. Sembrava essere in lotta almeno per le piccole situazioni. Un contatto, una traiettoria sbagliata negli ultimi giri le ha compromesso la gara, è arrivato ultimo del gruppone di festa, staccato addirittura 7 decimi da Udren, che era 14esimo. Prende un punticino in un podio, già tra poco suonerà la marcia reale per la prima volta, perché il podio è Spagna Stati Uniti, visto che Ugarte ha preceduto Alvaro Carpe e Hakim Denish, che è giunto in terza posizione. Questo è il risultato, Fabio, e poi ti rendiamo la linea.
3: Sì, della, okay.
1: Della gara di Moto3, Fabio. Sicuramente una gara bella, una gara combattuta come ci aspettavamo, un po' di delusione ancora una volta per Guido Fini, e l'ha portata in fondo, ma sul circuito di casa, malgrado le prove non felici, forse ci aspettavamo qualcosa di più. Bravo Uriarte, che è stato lì sempre e ha dato la zampata finale nel momento che contava.
5: È stato davvero che Fernandez, dato le sue caratteristiche, potesse portare in fondo la gara con una vittoria. Bravi Uriarte, Carpio e Danisci a saper attendere il momento giusto. Guido che abbia fatto la sua gara, di più non poteva fare, insomma, non è andato poi così male, certo poteva andare meglio, però insomma un punticino lo porta a casa, non è delle vie, diciamo, senza lode e senza infatti.
1: Dies comanda 145 adesso la classifica, Carpe 93, Fernandez 89, Guido Fini scivola in nona posizione del mondiale a quota 47, appaiato a Muñoz, e questo è il risultato per quanto riguarda la Moto3. Lisa, io
3: ok, ragazzi,
1: linea, fai conto che la Moto2
3: sì?
1: andrà a partire alle 12:15, quindi
3: perfetto,
1: qualche minuto prima ci potremo
3: ci possiamo collegare. Benissimo, grazie ragazzi,
1: a
3: grazie
1: dopo,
3: infinite, a dopo.
0: Radio Mugello. Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi.
9: Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
10: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
11: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
12: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
16: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339 61 45 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
14: 334 79 88 000.
15: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
14: Radio Mugello.
12: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
17: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
16: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
18: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
19: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
13: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
20: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
13: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
16: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
21: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
22: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo motore.

0: Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
0: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 407508.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio di Comano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata. Un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere, il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero Assieve da giugno a settembre nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco quello dell'estate sampierina grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da quattro squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7° e 8° posto a Molino del Piano, per il 5° e 6° posto a Rignano sull'Arno, per il 3° e 4° posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14.30 allo stadio.

0: Art ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
0: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
1: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
3: Eccoci pronti.
4: Eccoci Fabio, bentornati. Raccontaci un po'.
3: Allora, stiamo per assistere al giro di ricognizione della Moto2 che partirà fra pochi istanti, e dopo la Moto3 che ha visto purtroppo il nostro Guido Pini tagliare il traguardo in quindicesima posizione dopo aver risalito fino all'ottava posizione, un contatto nelle ultime curve con un altro pilota ha fatto scivolare Guido fino alla quindicesima posizione, guadagna un punto, ma comunque per il morale, la fiducia, è un risultato molto importante vista la posizione di partenza molto nelle retrovie. È sempre stato fra il gruppo dei protagonisti e quindi c'è da ben sperare per la prossima gara che sarà in Ungheria. Allora, concentriamoci sulla Moto2. In questo momento è stato dichiarato il fuori da parte della direzione per tutti i meccanici e gli addetti ai lavori, dopodiché si procederà al giro di ricognizione e la partenza che avverrà fra due minuti, come comunica la direzione. Due minuti di attesa e poi appunto si partirà con il giro di ricognizione. La classifica momentanea del mondiale di questa Moto3 vede in testa Gonzales con ben 104 punti, seguito da Istan Guevara con 86, l'italiano Vietti 73, Agius 65, Alonso 58, Ortola 52, Olgado 49, Muñoz 41, Lopez 39 e Skrig 30. Questi sono i primi 10 della classifica del campionato mondiale della Moto2. Partirà in pole position arrivando notizie di cambiamenti nell'ordine di partenza. No, dicevo, partirà in pole position il capo classifica Gonzales con a fianco Guevara, e quindi da subito si dovrebbe assistere a una bella battaglia. Dal rumore forse sentite la partenza del giro di ricognizione da parte della Moto2. Intanto possiamo dire che il colpo d'occhio al Mugello è buono, in attesa della classe regina che sarà la MotoGP, che partirà alle ore 14. La tribuna centrale proprio di fronte alla nostra postazione si sta piano piano riempiendo, e anche nelle postazioni diverse da questa si sta riempiendo, l'afflusso del pubblico è continuo, la tribuna Ducati è abbastanza piena ma non registra il tutto esaurito. E nel prato davvero c'è credo il buon pieno, almeno dal colpo d'occhio che abbiamo dalla nostra postazione. Un campionato del mondo Moto2 che vede in testa nella classifica costruttori del team, il team Liquid Moly Dynavolt, che è il team dove lo scorso anno correva il nostro Guido Pini. Seconda in classifica CF Moto Inside Aspar Team, un team molto importante. Poi terza posizione per il Blue Crew Pramac Yamaha Moto2, quarta posizione per Speed Team, poi Oi Motors Green Power in Quinta posizione. I piloti stanno percorrendo la pista per il loro giro di ricognizione, sono ormai quasi in prossimità della la griglia di partenza, le bandiere sono già posizionate, la bandiera rossa sulla linea del traguardo, si stanno piano piano posizionando e poi al semaforo scatterà la bagarra di questa gara che si preannuncia molto interessante. Si scaldano ancora un po' i pneumatici, sale il rumore del gas, attendiamo, scatta a questo momento la bandiera verde, attenzione, si sta partendo, partiti con la moto 2, partenza molto molto lanciata, c'è già chi sta facendo il vuoto là davanti, c'è il Alessandro Nato, il pilota della Liquid Moly in testa, vediamo Guevara che sta tamponando il pilota che conduce della Liquid Moly, vediamo tutti in gruppo, non c'è ancora chi fa la differenza, quindi ci sarà una bella lotta là davanti, un sorpasso che sta mettendo davvero e qui c'è si registra la prima caduta, purtroppo vediamo abbastanza rovinosa, vediamo bandiera gialla per i piloti, vediamo chi purtroppo Ruzza che è caduto, una brutta caduta ma si è rialzato prontamente. Intanto nel primo giro è Gonzales a condurre, al secondo posto Salmela, poi Guevara che è sceso dalla seconda posizione all'ottava e Vietti settimo, primo degli italiani a seguire. Vediamo ancora le condizioni dei piloti che sono caduti. Niente di grave, è stato preso in custodia dallo staff medico dell'autodromo del Mugello. Intanto si arriva al primo giro che è Gonzales, Sala, Colgado, Ortola, Estrig, Lopez, Veyer, Guevara ottavo, Sasaki al nono, Angius al decimo e Alonso l'undicesimo. Primo degli italiani Arborino in tredicesima posizione che precede l'altro italiano Vietti in questo primo giro della Moto2. Altra caduta purtroppo dopo la San Donato, la battaglia come vi dicevo c'è in questa Moto2 e Skrig che è caduto, era quinta posizione, caduto anche lui bene, senza conseguenze, il pilota ovviamente essendo stato nelle prime posizioni non l'ha presa molto bene purtroppo, ma l'importante è che questa caduta non ha avuto conseguenze. Vediamo le dinamiche di questo incidente, si è toccato con un altro pilota proprio nell'approcciare la curva della Bucine, quindi Eslick è uscito. Sono già tre i piloti che sono caduti in questa prima fase della Moto2, che come dicevo vede al comando Gonzales, seguito da Salak, Olgado e Ortola, quinta piazza per Lopez. Intanto prosegue la battaglia lì davanti, Gonzales cerca di fare il vuoto per scrollarsi di dosso gli avversari, sono i primi quattro che si stanno staccando dal resto del gruppo guidato da Lopez, in testa è sempre Manuel Gonzales, che del team Liquid Moly che sta facendo l'andatura. Vediamo, siamo al terzo dei 19 giri previsti, già un dato importante, i primi quattro piloti, vediamo come arriveranno alla prossima curva, sì, stanno andando praticamente con un secondo e mezzo di vantaggio sul gruppo guidato, come vi dicevo, da Lopez del team Gresini, primo team italiano che sta guidando il gruppo con un distacco di 295 millesimi dalla i battistrada, che ripeto sono Gonzalez, Salah, Holgado e Ortolà. Intanto stiamo per concludere il terzo giro, non vediamo per il momento altra situazione da segnalare, se non quella che il gruppo si sta ricompattando. Vietti, italiano, sale di una posizione all'undicesima, vediamo in questo terzo giro le prime quattro posizioni sono invariate. Guevara scende di una posizione, Guevara che è sempre uno dei protagonisti della Moto2, ma in questo caso al Mugello, sia nelle qualifiche che in questa gara, non sta facendo davvero non mostra le proprie caratteristiche da protagonista di una categoria che lo ha visto sempre nelle posizioni di vertice. Ancora Gonzalez che detta l'andatura con qualche decimo di secondo su Salak, seguito da Ortolà. Vediamo le velocità sono di una certa entità, si va da oltre i 300 per il battistrada, che è, ripeto, Gonzalez. Errore di Lopez, che si vede scavalcato da Veyer, ha preso una curva un po' troppo veloce, ha dato largo alla San Lorenzo, e quindi viene superato. I piloti stanno ripassando per il quarto giro dei 19, dopodiché vedremo quali saranno i miglioramenti o i peggioramenti della classifica, ma i primi quattro stanno davvero facendo il vuoto sugli avversari. Infatti sono un secondo e otto su il quarto in classifica, e Olgado che sta guidando il gruppo degli inseguitori dei primi sei, che sono Gonzalez, Ortolà e Salak.
4: Italiani. Fabio, allora scusami, se sei d'accordo io manderei un pizzico di pubblicità e poi dopo ci ricolleghiamo, fra tre minuti ti richiamo, va bene?
3: Benissimo,
4: grazie infinite, grazie, prego, ciao ciao.
0: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: E lei che cosa ne pensa?
11: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
10: Conviene. Ma vai da Conad.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
10: Conad.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello.
0: 334 79 88 000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
15: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
4: Sentiamo se Fabio ci risponde. Per ora non è pervenuto. Fabio? Fabio, Fabio? Si è distratto. È sparito? Allora, vediamo un attimo. Vediamo, vediamo che fa. Aspetta, vediamo se mi rispondi. Queste sono le, come si dice, gli imprevisti, no, della diretta. Perché vi ricordiamo che siamo in diretta con l'autodromo del Mugello. In questo caso, in questo momento c'è la gara della Moto2 e attendiamo che Fabio ci risponda a telefono. Vediamo un attimino, spero lo faccia. Io ho mandato in onda già la mia pubblicità, volevo sapere come stava andando la gara. Ho perso Fabio, non so, è sparito e non so che dove può essere. Qualcuno di voi lo ha visto? Aiuto. Bene, mi dice allora, scusa, ora non posso parlare. Ecco, sentiamo se Alessio.
16: Eccoci.
4: Vai, scusa, allora ci sei te. Non ci sono problemi.
16: Abbiamo dovuto fare un cambio tecnico.
4: Benissimo, io intanto lo dicevo ai nostri radioascoltatori che questo è il rischio della diretta, perché eravamo siamo in diretta con l'autodromo, quindi uno ci sta che risponda, come no, perché ovviamente ci sono degli imprevisti, si incontra gente.
16: È che in realtà, oltre a fare cronaca sportiva come siamo a fare nel servizio, e poi anche è completissimo sulla parte del nostro sito, e quindi vi invitiamo a leggere, a controllare, perché ci sono interviste, ci sono notizie, quindi oltre alla cronaca sportiva stiamo a fare anche un po' di cronaca, non dico rosa, ma insomma di gossip, visto eravamo a vedere anche un po' di ospiti presenti.
4: Però io voglio delle anticipazioni, così tu mi fa incuriosire.
16: Che il più gettonato era qualche istante fa veramente preso d'assalto per foto e tentativo di autografi, Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale di Formula 1, pilota giovanissimo, pilota bolognese che evidentemente è amante della velocità e con tanti amici piloti è venuto a vedere il Gran Premio. Era poi ospite di un paio di ospitality e poi si godrà la gara anche da vicino. Qualche politico locale, ha atteso il presidente regionale Gianni, insomma, e poi c'era appunto, c'è un po' la caccia all'ospite particolare, ma al momento ecco, diciamo che quello che era più richiesto era proprio Antonelli.
4: Quindi mi Fabio le ha abbandonato la poltrona e le è andato via, così proprio.
16: Come?
4: Fabio le ha abbandonato la poltrona e è andato via, è scappato.
16: No, è qua vicino e sta scrivendo, anche perché dicevo, cronaca sportiva, cronaca diciamo rosa, anche se rosa non è, ma anche cronaca nera. Infatti Fabio era proprio concentrato su quello, sul un po' di incidenti. Abbiamo detto stamani che tutto più o meno era andato bene, ma se metti 40.000 persone insieme, qualcuna che magari supera anche il livello di alcol e tutto, quindi anche qualche problemino può nascere. C'è stato un codice rosso stanotte di un 51enne che ha avuto un incidente con la propria moto, è caduto ed è stato portato in elicottero a Careggi ed è in codice rosso appunto per un trauma cranico e facciale.
4: Però...
16: e poi ci sono stati diversi codici gialli che vanno veramente dal ragazzo che aveva bevuto troppo a chi è caduto per una scarpata, insomma, ovviamente, e quindi credo vada fatto un plauso, un'attenzione anche all'organizzazione, ma in generale ai volontari e ai servizi sanitari, oltre che alle forze dell'ordine, perché anche stare attento a tutto questo con numeri così grandi è senz'altro complicato, e quindi perché tutto vada bene è importante che anche questi servizi siano sempre attivi, sempre presenti. Quindi ripeto, un grazie a chi in silenzio, non sotto le cronache dei riflettori, non con le foto come Antonelli, ma lavora ogni giorno perché un gran premio del genere possa andare bene anche da questo punto di vista. Scusami la nota, ma credo
4: no
16: fosse
4: no, hai fatto benissimo
16: doverosa.
4: Perché esatto,
16: e comunque appunto il nostro anche non rispondere era perché in questo momento eravamo concentrati anche su questo. Nel frattempo è partita la gara di Moto2, come Fabio vi ha raccontato, anzi è già quasi a metà perché siamo al nono giro compiuto e mancano 10 giri al termine. Al comando c'è Gonzales, che è appaiato, che è vicinissimo a Ortolà. Anche qui temo no, che mi dispiaccia, ma insomma mi sa che anche per questa gara sentiremo suonare la marcia reale, anche perché terzo e quarto sono altri due spagnoli, Salac e Olgado, che però sono già staccati di quasi 3 secondi. Al contrario nella gara precedente, qui si è già fatto il vuoto, i due davanti se la stanno giocando, ma dietro di loro c'è il vuoto. Poi c'è Ejus che è un po' isolato, da solo a 2 secondi e mezzo in quinta posizione, a 2 secondi e mezzo dal gruppo e la precede. Più indietro c'è un quartetto che comprende anche il nostro Celestino Vietti, che attualmente si trova sesto e sta guidando questo gruppetto. Con lui ci sono Jan Guevara, Weyer e Lopez. Questo gruppetto è staccato di altri 2 secondi abbondanti da Ejus in quinta posizione, e a loro volta hanno altri 2,5 secondi su Baltus, che si trova in decima, quindi posizioni abbastanza definite. Gli altri italiani, Arbolino si trova in 12ª posizione a guidare un gruppetto del quale fa parte, ultimo di questo gruppetto, anche Lunetta, che si trova in 18ª posizione, l'altro italiano impegnato. Questo per riassumere quello che sta avvenendo in gara. Rivediamo anche una caduta che è avvenuta a inizio, gara, una caduta importante che ha coinvolto Skrig Canet, uno dei favoriti, comunque uno dei nomi più importanti di questo, di questa categoria, Zurtusa e Furusato, che si trovano, che sono dunque usciti, e così come Sasaki hanno dovuto abbandonare la gara e sono appunto non classificati. Gonzales e Ortolà continuano a sbucciarsi, anche se il ritmo imposto da Gonzales è veramente importante. Adesso ha preso 1,1 secondi di vantaggio sul suo avversario, quindi aumentando di 7 decimi in un giro il proprio vantaggio. Fabio, al contrario dell'altro, una gara, mi si consenta, anche meno divertente, perché fino a questo momento c'è un dominatore e dove stanno lottando per le posizioni di incalzo, dove per adesso, per esempio, Olgado è andato a superare Salac per la 3ª posizione.
3: Di solito la Moto2 è una categoria molto combattiva, non ci sono grosse differenze tra le varie moto. Qui al Mugello invece, già da subito, come dicevo in Radio Cronaca pochi minuti fa, i tre che sono attualmente in vantaggio hanno fatto subito il vuoto rispetto al gruppo degli altri piloti.
16: Sì, Gonzales ha girato in 1,50 e 597, che è molto vicino all'1,50-476 che nel 2024 a Canet valse il record in gara, ricordiamo, non il record della pista, il giro record in gara, grande risultato questo. 1,50-597 ci va molto vicino ed è servito al leader attuale della classifica a prendere, come detto, 7 decimi in un giro all'avversario diretto. Adesso c'è 1,5 secondi tra Gonzales e Ortolà, e quindi il team Liquimoli rischia di conquistare una vittoria e avere comunque Aegis, l'altro membro del team, in 5ª posizione, nella quale anche lui è abbastanza tranquillo, visto che è a 1,9 secondi da chi lo precede e a 2 secondi di vantaggio su chi lo segue. E quindi, quando siamo a 8 giri dal termine, con Gonzales che continua a girare, l'unico dei 22 piloti rimasti in gara a girare sotto l'1,51, sta allungando e sembra una cavalcata per giungere alla vittoria finale. Io, Lisa, se sei d'accordo e se serve, ti riderei la linea anche per una pausa pubblicitaria.
4: Esatto, io la pubblicità la mando, poi fra circa 3 minuti richiamo. Te o Fabio, ditemi voi.
16: Puoi chiamare me, fai conto che siamo a 7 giri dal termine, quindi
4: perfetto,
16: ci possiamo sentire anche tra 5 minuti, 6-7 minuti abbondanti.
4: Perfetto.
16: Perché ancora, e poi entreremo nelle gare, nella fase decisiva.
4: Perfetto, benissimo. Grazie ragazzi, grazie ancora. Ciao ciao.
0: Radio Mugello.
15: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
17: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
18: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
19: Radio Mugello
0: 334 79 88 000.
20: Radio Mugello,
21: bella da ascoltare.

0: Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
1: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime, raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
3: Pronto.
4: Eccolo qua. Pensavo tu fossi scappato.
3: Cambio di conduzione.
4: Qui si fanno gli scoop, capito? Prima uno, poi un altro, poi bello, bello, vivace così, mi piace.
3: Ci piace così.
4: Certamente.
3: L'avete impegnata nelle interviste. Siamo a tre giri dalla conclusione. Niente di nuovo sotto il cielo del Mugello per quanto riguarda la Moto2. Al comando ancora Manuelo Gonzalez, seconda piazza per Ortola e podio più basso per Olgado. Siamo ormai davvero alla conclusione. I battistrada, come è stato fin dall'inizio, vi avevo detto nelle prime fasi di questo Gran Premio del Mugello, i primi tre hanno fatto il vuoto e così è stato per tutta la gara. Adesso addirittura siamo arrivati a quasi 5 secondi di distacco, quindi ormai le posizioni sono praticamente fatte. Stanno tagliando ormai quasi il traguardo per arrivare agli ultimi due giri di questo Moto Mondiale Gran Premio d'Italia del Mugello. Abbiamo da segnalare una bella gara di Costantino Vietti, che dalle retrovie, il primo degli italiani, sale fino al sesto posto, quindi una gara per il nostro portacolori italiano direi buona da un punto di vista di rendimento, dato la partenza nelle retrovie. Siamo a due giri dalla conclusione proprio in questo momento, sempre Gonzalez a tirare le fila del gruppo con Ortolai Olgado a seguire. Quarta posizione per Agius, il nostro Vietti sale in quinta posizione, mentre uno dei leader della classifica, Guevara, è solo ottavo condannato a stare ormai nelle retrovie di questa gara, che devo dire non è stata assolutamente combattuta, perché appunto i primi tre hanno fatto veramente il vuoto, hanno comandato senza nessun problema questo Gran Premio. Siamo ormai alle ultime battute, un gap tra il battistrada e il secondo di un secondo e due, e quindi un buon margine di vantaggio da poter gestire per quanto riguarda Gonzalez, che sta arrivando ormai alle ultime curve per poi affrontare l'ultimo giro di questo Gran Premio. Vediamo ancora che il nostro Vietti sta lottando con le prime posizioni, in questo momento è sempre al quinto posto, con un discreto, ovviamente dato il vuoto che hanno fatto, svantaggio nei confronti dei primi. Comunque la gara, devo dire, è alquanto positiva. Costantino Vietti che sale adesso incredibilmente al terzo posto, facendo fuori Agius, e si appresta ad attaccare anche Olgado nella seconda piazza. Vediamo anche una caduta, che Ortola è caduto senza conseguenze. Siamo per arrivare alle ultime curve di questo Gran Premio, con Costantino Vietti incredibilmente terzo, davvero una gara da rincorsa, e una rincorsa che ha portato i suoi frutti, davvero una ottima performance del portacolori del team Speed RS Team MB, davvero una gara davvero in recupero, con un distacco di 7 decimi soltanto. Vediamo, sta attaccando la seconda posizione, addirittura siamo proprio alle ultime battute di questo Gran Premio d'Italia. Costantino Vietti addirittura sale al secondo posto e ha risucchiato praticamente lo svantaggio anche su Gonzales. Attenzione, Vietti sta per portare il suo attacco anche a Gonzales, che però viene superato da Holgado. I primi tre stanno facendo davvero le ultime curve sfidandosi senza nessuna remora, ma va a vincere Gonzales. Vietti secondo, Holgado al terzo posto, quarto Agius e quinto Salak. Bellissima corsa di Costantino Vietti, primo degli italiani, secondo in questo Gran Premio del Mugello, che negli ultimi giri davvero ha fatto un recupero incredibile, andando quasi a recuperare lo svantaggio anche sul vincitore di questo Gran Premio d'Italia al Mugello, Manuel Gonzales. Questo per il momento è tutto per la gara delle Moto2. Direi di interrompere qua il collegamento, okay, per sentirci intorno alle 14 per la gara della classe regina, che è la MotoGP.
4: Quindi un pochino prima delle 14 ci risentiamo, così ci
3: benissimo,
4: mettiamo bene,
3: benissimo.
4: Perfetto, grazie ancora ragazzi per il vostro lavoro e ci
3: grazie
4: risentiamo dopo. Grazie mille, ciao
3: a
4: ragazzi, ciao ciao.
3: Ciao, ciao ciao.
0: Radio Mugello.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Mugellonet a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperie, San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8:30 alle 12:30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Il comune di Borgo San Lorenzo, insieme alla sezione Ampi Locale, celebra l'80° anniversario della Festa della Repubblica con un programma di iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione democratica e ai valori fondanti della Repubblica Italiana. Le celebrazioni prenderanno avvio lunedì 1 giugno alle 21 alla Palazzo Comunale con L'unica cosa giusta, Donne, Resistenza e Resistenze, Parole e Musica con Letizia Fuochi. Appuntamento dedicato alla riflessione sui temi della libertà, della giustizia e della responsabilità civile. Martedì 2 giugno alle 16 si svolgerà la tradizionale deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti di Piazza Dante, momento solenne di commemorazione e omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il paese e per la conquista della democrazia. Il programma proseguirà sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco con l'iniziativa 2 giugno 1946, referendum costituzionale Le donne di Luco e Grezzano al voto. L'evento prevede l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla partecipazione femminile al voto del referendum istituzionale del 1946, arricchita dagli interventi di Loriana Tagliaferri e Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nel Palazzo Comunale dal 29 giugno all'11 luglio. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale, si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, rendendo omaggio a una illustre concittadina, Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio.

Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800, Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizioni di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17.30. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno, per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello, con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike
ebraica al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari.

0: e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. Dal 27 al 31 maggio si svolge il Memorial Fabio Bresci, giunto alla sua 7ª edizione. Il torneo, riservato alle rappresentative regionali Under 19, coinvolge gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levani, Rignano sull'Arno e Molino del Piano. In campo 8 squadre, le selezioni di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, insieme alle società locali Pontassieve e Audax Rufina. Dopo i due gironi da 4 squadre, domenica 31 maggio si disputeranno le finali, quella per il 7º e 8º posto a Molino del Piano, per il 5º e 6º posto a Rignano sull'Arno, per il 3º e 4º posto a Pontassieve e la finale per il titolo allo stadio Fabio Bresci di Rufina. La manifestazione nasce per ricordare Bresci, figura centrale del calcio dilettantistico toscano e nazionale. La premiazione di tutte le squadre partecipanti è prevista domenica 31 maggio dalle 14:30 allo stadio di Rufina, alla presenza di numerose autorità. Terremoto calcistico all'Onda. Dopo la promozione, la presidente della SD Londa 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione al sindaco Tommaso Cuoretti e al consiglio comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londa al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
1: Buongiorno da Gabriella Vallini dell'Unione Comuni Mugello, servizio di polizia locale. Vi do lettura delle principali variazioni alla viabilità che ci saranno nel nostro Mugello dal 1 al 7 giugno. Allora, iniziamo da Barberino di Mugello. Il 1 giugno in via San Giuseppe, nella frazione di Galliano, dalle ore 8 alle ore 20 sarà istituito un senso unico alternato. Il giorno 2, festivo, 2 giugno, in occasione della manifestazione sportiva Iron Lake Triathlon 2026, saranno istituiti i seguenti divieti di transito. In viale Gramsci, dalla località Andolaccio a viale del Lavoro, viale del Lavoro, via Ferrari, via Bolognese, dalla nuova rotatoria della strada regionale 65, la strada regionale 65, via nazionale, da Monte Carelli alle Maschere, la strada provinciale 131, dalle Maschere a Barberino. Il giorno 7 giugno, in occasione della manifestazione sportiva Corri Lago, varie vie e piazze del capoluogo subiranno modifiche alla viabilità, quindi si prega di prestare attenzione alla segnaletica installata. Passiamo a Scarperia e San Piero. Per la manifestazione Festa della Fragola a Sant'Agata saranno vietate la sosta e il transito a tutti i veicoli con rimozione forzata in Viale della Repubblica, limitatamente al tratto compreso tra via San Francesco e Piazza della Libertà. In Piazza della Repubblica, in Piazza della Libertà, in via Montaccianico, fino al numero 85 compreso, dalle ore 10 del 6 giugno alle ore 19 del 7 giugno. Passiamo a Borgo San Lorenzo. Avremo un divieto di transito in frazione Rabatta, in via del Progresso, giovedì 4 giugno dalle ore 20 alle ore 23 per allenamento dei partecipanti al Palio di San Lorenzo. Poi avremo una manifestazione piuttosto importante come la Fiera Agricola Mugellana, quindi ci saranno dei divieti di sosta e di transito dal 3 giugno fino all'8 di giugno, fino a lunedì 8 giugno, in varie vie e piazze, tutte limitrofe alla zona del Foro Boario, quindi anche qui si prega di prestare particolare attenzione alla segnaletica. È tutto per quanto riguarda la prossima settimana, vi saluto cordialmente.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
5: 351-4699-929.
4: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Aperti anche per cena. All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.
14: Eccoci qua di nuovo in diretta. Alessio ci ha mandato gentilmente l'intervista a Eugenio Giani e quindi io proporrei di inviarvela in questo momento, farvela sentire adesso in attesa poi dell'ultima gara di oggi pomeriggio alle 14.
15: Io partirei dalla sua presenza inevitabile in questo weekend del Gran Premio d'Italia. Che importanza riveste l'autodromo per la Toscana e quanto è importante il fatto che qui si corra il GP d'Italia del Moto Mondiale?
16: Ma è fondamentale, anche perché oggi sul Moto Mondiale, così sull'automobilismo, insomma sugli sport motoristici, c'è un'attrazione che è sempre crescente e insomma in una società dinamica, moderna, tecnologica, è evidente che vi è sempre più la tendenza a vivere questo come uno sport di grande partecipazione. E il fatto che siamo riusciti in Toscana nel tempo, prima con la costruzione da parte dell'Automobile Club di Borracci e Pampaloni, poi la presa in carico da parte della Ferrara e la fortuna di avere proprio a Scarperia un manager d'eccezione come Paolo Poli, a cui la Ferrari anche nel passaggio delle varie fra virgolette dinastie in realtà ha sempre dato e ripagato della fiducia, sono condizioni particolari che noi ci dobbiamo tenere ben strette, quindi la mia presenza è certo per vedere le gare. fare, ma anche per avere quelle relazioni necessarie, perché sul motomondiale si gioca la concessione in questi mesi, da qui al 2031, quindi anche la regione dovrà fare la sua parte per sostenere il fatto che entrare in questo circuito di visibilità mondiale, il campionato d'Italia, debba essere sempre qui. E c'è sempre più concorrenza, perché in realtà si propongono sempre più altri circuiti. Noi siamo sicuri, da un punto di vista della tenuta del circuito, che è considerato uno dei più sicuri, uno dei più belli, però dobbiamo garantire di più anche sul piano della realizzazione delle logistiche infrastrutturali, parcheggi, strade. Insomma, oggi per me è anche una giornata di lavoro a supporto di quanto Paolo Poli fa per mantenere il GP qua e per garantire una prospettiva di lavoro a un autodromo che è di grandissimo significato.
10: Ecco, Presidente, glielo faccio ribadire, potrà contare sul sostegno economico della Regione Toscana?
16: Dovrà, perché ormai c'è una competizione tale che vediamo l'Emilia Romagna, non vi dico cifre perché non è bella una giornata di festa come il Gran Premio, ma il supporto che dà Misano da un lato, a Imola dall'altra, è tale che non ci faremo una bella figura se noi non dessimo il nostro contributo.
10: Ci può dare delle cifre?
16: No, preferisco di no, non è la giornata.
10: Presidente, ti chiedo quanto è importante il fatto anche che si veicoli il messaggio della Toscana attraverso l'autodromo. Avrei visto anche le scritte, questo porta grandissima visibilità, penso anche un ritorno. Tu sei sempre stato il cultore del Made in Tuscany, il fatto che attraverso la MotoGP, attraverso l'autodromo, la regione varchi i confini, penso che sia un altro valore aggiunto.
16: Solo fisicamente qui oggi ci saranno 70-80 mila persone. E pensate, attraverso una sala stampa quale quella in cui noi stiamo, ognuno di questi sono giornalisti che vengono da tutto il mondo, e conseguentemente il valore mediatico dell'immagine toscana attraverso l'autodromo del Mugello è straordinario. È evidente che noi dobbiamo anche costruire quelle condizioni perché l'accoglienza sia sempre più bella, anche per chi viene qui, anche per chi giornalista fa da ambasciatore nel rispettivo paese del clima che ha avvertito. Ma onestamente io ho seguito anche questa settimana, stiamo facendo un ottimo lavoro. Penso che la Toscana, che è città d'arte e di cultura, proprio in luoghi straordinari da un punto di vista dell'attrazione turistica nella bellezza culturale, come Scarperia, la prima terra nuova fiorentina, la prima città costruita da Firenze per espandersi, il D8, la competizione fra i quartieri che qui vivono il giorno 8 di settembre, appunto il D8, vuol rappresentare la fondazione del 1306, unire a questi borghi storici così caratteristici quello che è il senso dinamico e moderno dell'assistere e di vivere l'adrenalina di un Gran Premio Formula 1 per quello che riguarda il motociclismo, insomma è la chiave di lettura con cui noi possiamo attraverso lo sport dare luce a quello che è la Toscana attrattiva nel mondo.
11: Posso? A questo punto, entrando più nello specifico, la Regione Toscana contribuirà più a livello di strutture esterne o anche interne?
16: Tutte e due, dovremo fare tutte e due. Non le dico cifre perché è in corso una trattativa e conseguentemente qualsiasi indicazione potrebbe o favorirmi o sfavorirmi, quindi, ma è evidente che la Toscana come regione segue l'aspetto, diciamo così, del supporto economico che al nostro gestore, conseguentemente a Paolo Poli, noi possiamo dare per ottenere dai concessionari dei Gran Premi il mantenimento del Gran Premio Formula 1. Di MotoGP. Dall'altra parte dobbiamo rendere più diciamo così fluida la viabilità per arrivarci in condizioni come quella di oggi, in cui arrivano 70-80 mila persone. Per far questo è importante il progetto che stiamo portando avanti della 107, ovvero dell'ulteriore strada rispetto a quelle che oggi ci sono e che consente da Paterno di scendere giù nella Barberinese, quindi passando al comune di Calenzano. Sappiamo che ci sono anche delle resistenze in loco, ma perfezioniamo il progetto, la facciamo, tutto il supporto dei comuni del Mugello, vi è anche le categorie economiche che hanno preso posizione, quindi sarà un mio impegno. E in secondo luogo, oltre questo, dovremo dare una mano per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi che siano più funzionali rispetto ai piazzali che allo stato attuale non asfaltati poi ci portano anche a notevoli disagi quando vi sono eventi di questo genere.
17: Grazie Presidente.
16: Un'ultima cosa.
17: Dimmi.
16: Volevo fare un riferimento alla Pramac perché sono andato per i 60 anni ieri l'altro. Quindi per dire un circuito così poi fa sviluppare anche un circuito come questo, poi non dobbiamo mai dimenticarlo, fa sviluppare imprese che lavorano sul territorio. Pensate a cosa significa la Piaggio, a cui mi sono recato in visita, ho avuto modo di parlare con Matteo Colaninno proprio in occasione degli 80 anni dal primo brevetto approvato per la Vespa. Ma contemporaneamente questa settimana sono stato anche a Casole d'Elsa da Paolo Campinoti perché la Pramac festeggiava i 60 anni dalla sua costituzione, i 25 anni dalla sua scuderia. Quindi quando cito Pramac, quando cito Piaggio e conseguentemente la dimensione Aprilia, ci rendiamo conto quanto si riverbera anche sul piano produttivo e quindi dell'occupazione, del lavoro sul territorio avere strutture di questa natura.
17: Benissimo.
14: Grazie.
16: Mai dimenticarlo, fa sviluppare imprese che lavorano sul territorio. Pensate a cosa significa la Piaggio, a cui mi sono recato in visita, ho avuto modo di parlare con Matteo Colaninno proprio in occasione degli 80 anni dal primo brevetto approvato per la Vespa. Ma contemporaneamente questa settimana sono stato anche a Casole d'Elsa da Paolo Campinoti perché la Pramac festeggiava i 60 anni dalla sua costituzione, i 25 anni dalla sua scuderia. Quindi quando cito Pramac, quando cito Piaggio e conseguentemente la dimensione Aprilia, ci rendiamo conto quanto si riverbera anche sul piano produttivo e quindi dell'occupazione, del lavoro sul territorio avere strutture di questa natura.
17: Benissimo.
18: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello.

0: Bene, siamo in diretta di nuovo da Radio Mugello e adesso facciamo il collegamento con l'autodromo del Mugello. Vediamo Alessio se ci risponde, così ci racconta un attimino prima dell'ultima gara. Vediamo, sentiamo. Tanto è libero? Vediamo un attimo.
1: Oh, là.
0: Eccolo, eccolo il nostro Alessio. Pronto?
1: Ehi là,
0: Eccoci,
1: pronti?
0: eccoci, hai visto?
1: Pronti? Sempre allerta sto.
0: Ma anch'io ho visto, li leggo subito i messaggi, sono.
1: Oggi ti abbiamo fatto fare la maratona peggio che a Mentana,
0: Vabbè, però.
1: maratona automobili motociclistica
0: Ma
1: proprio.
0: un po' di gavetta ci vuole, capito? Se no. Allora,
1: Bene, bene,
0: raccontate, dai, ragazzuoli, un po'.
1: bene. Allora, il momento è stato importante perché tra la Moto2, tra l'altro qui come Fabio vi ha raccontato, c'è stato questo bellissimo risultato di Celestino Vietti, ma è anche il momento prima dell'evento più atteso, quindi sono arrivati poi i vari personaggi, vi abbiamo parlato di Tini Antonelli, avete sentito l'intervista al presidente regionale Eugenio Giani, abbiamo visto tra le altre Irene Grandi, per cui anche la musica è uno dei, anche altri cantanti mi hanno detto qualche rapper, trapper, ma io che sono no boomer di più, ti dico la verità, mi hanno detto dei nomi e neanche conosco, e
0: Però
1: tantomeno le
0: Irene
1: faccio.
0: Grandi mi sembra che sia quasi
1: No,
0: una
1: Irene Grandi.
0: presenza storica del
1: Perché
0: vero?
1: da Fiorentina lei ha avuto anche un negozio e comunque ha scritto alcune sue canzoni proprio a Borgo San Lorenzo. Insomma, col Mugello c'è un rapporto stretto, insomma.
0: Bene.
1: E va bene. E quindi niente, pian piano ci stiamo avvicinando all'evento clou. Vedo già schierato proprio sotto a noi. Appunto c'è Eugenio Giani, c'è il direttore Paolo Poli, c'è la sindaca di Firenze Unaro, c'è Federico Ignesti, che tra poco assisteranno all'inno nazionale cantato qui davanti a noi. Poi ci sarà il passaggio delle frecce tricolori, quelle poche ombrelline e qualche capo tecnico adattato, anche se non altrettanto affascinante, sulla linea di partenza appunto a reggere l'ombrello ai piloti, perché comunque si va a correre con 29 gradi in questo momento, torno ai 30, la pista supera come asfalto già abbondantemente i 40, sarà una cosa da tenere di conto anche nella scelta delle gomme, molti sceglieranno per la media davanti, direi tutti, molti anche per la media dietro dopo i bei risultati di ieri nella sprint ottenuta dai primi due classificati, mentre tutti gli altri avevano la gomma soft. Si è riempita completamente la tribuna, quella proprio davanti a noi, la tribuna centrale, almeno quella, dalla nostra postazione vediamo la tribuna Ducati desolatamente quasi vuota, e questo ci dispiace. Vediamo la tribuna Simoncelli, che è quella che si vede anche passando accanto al circuito, che sovrasta l'arrabbiata e che avvicina al punto di strada dell'arrabbiata, piena fermezza. Ti direi io, non era per essere buon profeta a fare quello, l'avevo detto, non mi vergogno a dire, e poi ripeto, loro, l'organizzazione darà sicuramente dati ben più alti, ma che oggi siamo intorno alle 45.000 unità presenti. Io ti direi anche un pochino meno dell'anno scorso, ma non voglio dire questo perché sarei ingiusto eventualmente, ma insomma ci correranno eventualmente poche migliaia. Diciamo che siamo sullo standard degli ultimi anni, e questo è comunque, per la china che ha preso, diciamo, risultato accettabile. Sicuramente si può migliorare, ma intanto prendiamo questo, e le belle giornate di sole sicuramente hanno in questo aiutato. Sentiamo si stanno schierando anche i piloti sulla linea, vicino alla linea, anzi oltre la linea del traguardo. Da un lato appunto c'è Paolo Polio, c'è Luciani, il sindaco di Firenze, il sindaco metropolitano Sara Funaro, e Carmelo Espeleta, presidente capo della Dorna, ci sono i rappresentanti della Federazione Motociclisti, ma adesso anche i piloti, per assistere all'inno che verrà tra poco cantato, tutti sulla linea del traguardo. Questo sarà l'ultimo atto, diciamo, formale, prima che poi ci si concentri fortemente sulla gara. Mancano 9 minuti alla partenza della gara e quindi appunto poi si concentreranno tutti su tutti. Prime note dell'inno degli italiani di Goffredo Mameli, con colui che canterà l'inno, che è schierato già sulla... Fabio fa brutti gesti qui accanto a me. Sta Andrea Scioffi, è il cantante. Forse tu sei più brava di me, mi dirai chi è Andrea Scioffi, perché non lo conosco. Sta comunque cantando, non so se sentite in sottofondo l'inno nazionale. Tutti sull'attenti ovviamente per il nostro inno. È un momento comunque solenne che precede tutti i gran premi in tutte le parti del mondo. C'è questo bel momento. Detto questo, io ti direi, Lisa, se tu non hai domande,
0: poi no, io guarda, manderei la pubblicità nel frattempo, esatto, e poi ci risentiamo poi subito dopo i 3 minuti. Perfetto, benissimo, grazie. Ti ringrazio Alessio, grazie per ora.
1: A voi.
0: Grazie,
1: a voi.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao Lisa.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Sono le 13 e 54 minuti.
7: Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
8: Radio Mugello c'è.
7: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
6: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
9: Pronto Alessio?
10: Ciao Lisa, scusa.
9: Eccoci, tornati.
10: C'eravamo un attimo persi perché sono uscito dalla nostra postazione per fare un paio di foto al passaggio delle frecce di colori sul circuito del Mugello, che tra l'altro poi Fabio pubblicherà sulle nostre pagine. Sto rientrando adesso in postazione per poi raccontarvi quello che sarà la cronaca della gara, la gara più attesa, la gara che concluderà questa manifestazione. Abbiamo sentito l'inno, non so se ti sei documentato su chi è Andrea Scioffi.
9: Ma sì, sono andata a vedere, confesso, perché non lo conoscevo nemmeno io, e me ne voglia il pubblico che magari sta ascoltando. Credo un ragazzo giovane, è quello che ho visto dalla data di nascita, quindi diciamo sono un po' fuori budget anch'io, ecco, perché sai, poi i gusti ovviamente sono diversi da persona a persona, però pare sia, ho letto, il cantautore pop italiano nato nel 96 e ha debuttato con Anima Fragile, poi insomma altre canzoni, addirittura con una cantante spagnola ha cantato, però mi limito a questo, cioè a leggerti le informazioni perché non lo conosco, sì. Me ne vergogno tantissimo, ma non si può essere a tutto tondo, no?
10: Ma va bene, vedo, mi fa piacere essere in buona compagnia.
9: Sì, tranquillo, dipenderà dall'età, non lo so se dipende dall'età, ecco, magari quello.
10: Comunque Lisa, è stato un bel momento anche il passaggio delle frecce di colore, hanno fatto 3 passaggi qui sul circuito con i loro fumi tricolori, fumi che si sono mescolati a quelli che si sollevano dai fumogeni dei tifosi che si alzano dalle tribune. Come immaginavo, siamo molto lontani dai numeri che sono stati dati, si parla di circa 80.000 persone oggi presenti.
9: Sì, infatti l'ha detto anche Gianni, se non sbaglio, nell'intervista.
10: Sì, esatto, ecco. Ha detto, come parlava di 70.000 persone.
9: Sì, 70-80.000 persone.
10: Parlano quasi di 80, in realtà, ti ripeto, secondo me questo numero che è stato detto va bene se spalmato sui 3 giorni, probabilmente sui 3 giorni arriviamo anche ai 90.000, 85.000. Nella giornata di oggi credo che 50.000 sia già un dato forse sovrastimato. Comunque, tanto non giocare sui numeri serve a poco. Per chi c'è è una festa, è un momento bello, i piloti stanno, anzi i tecnici stanno togliendo le sovra coperte, le coperte termiche alle ruote dei partecipanti che adesso partiranno per il loro giro di ricognizione. Ricordiamo anche che la partenza sarà con Bezzecchi, Fernandez e Martin, 3 Aprilia in prima posizione, con Bezzecchi primo uomo a scendere in moto sotto l'1.44 sulla pista del Mugello, 1.43.921 record della pista. Sentite il rumore dei mezzi che partono per il loro giro di ricognizione. Poi Marquez, Aldeguer, Bagnaia, quindi 3 Ducati, di cui le due ufficiali in seconda fila. Poi Di Gian Antonio, Moreira, Morbidelli, quindi le due Ducati di Valentino Rossi in terza fila. E poi dietro Acosta, Bastianini e Rins, quindi le due KTM. Ogura, Binder e Mir in quinta fila. Poi Miller, Quartararo e Vignales. Marini, Razzazzoglu, Pirro in penultima e settima fila, ottavo, cioè in ottima fila, ultimo, 22esimo, Cal Crutchlow a chiudere il gruppo. In classifica Bezzecchi guida con 148 punti, 12 di vantaggio su Jorge Martin, che al secondo voto, e che come abbiamo sentito da Paolo Beltramo e da stamani Luca Cesaretti, rimane forse il favorito in questo momento per la vittoria del mondiale. Il nostro Di Gian Antonio terzo a quota 123, Acosta 93, nella lotta per il mondiale Marche 193 punti per l'Aprilia, 172 per Ducati, 115 per la KTM, ben più indietro Honda e Yamaha. Grandi fumi si levano su tutto il circuito per accogliere i piloti che stanno transitando e che in questo momento, dopo l'arrabbiato, si stanno riportando sulla bucine per schierarsi nuovamente sul traguardo. Fabio, momento di emozione, è il momento più atteso di questa 3 giorni.
8: Si comincia veramente ad arrivare al momento clou di tutto questo weekend, una partenza al Mugello che, come si dice, fa la differenza. Uno spettacolo bello, sono d'accordo con te sui numeri, non ci sono i numeri dello scorso anno, le tribune desolatamente vuote della Simoncelli e Ducati.
10: Ora un po' meglio, ma insomma non piene come ci aspettavamo.
8: No, no, sicuramente non piene come ci aspettavamo, però ecco, i numeri ci andrei piano.
10: Ma intanto divertiamoci, vediamo quello che succede, tutti schierati, bandiera verde in fondo allo schieramento, fra poco si accenderanno il semaforo che è posto proprio sotto la nota prestazione, sale ora l'urlo e partono. Buona partenza di Bezzecchi, ottima partenza di Bezzecchi che sta molto stretto, ma parte bene anche Fernandez che vuole bissare il bel risultato di ieri. Chiude alla prima curva bene, però Bezzecchi allarga e Fernandez va larghissimo invece, e passa Martin al comando dopo la San Donato, duo Aprilia ufficiali là davanti con Martin davanti a Bezzecchi, ma Bezzecchi va subito a rispondere. Bagnaia, grande partenza, è salito in terza posizione, poi dietro di lui Marc Marquez, Aldeguer, Acosta, Ogura, Bastianini, più indietro Di Gian Antonio, ancora oggi partito male. Ieri era partito male, oggi ha fatto ancora peggio, si trova adesso in 12esima posizione, non una grande partenza per lui, male perché ci aspettavamo tanto da lui, quindi due Aprilia davanti, due Ducati dietro, poi quella di Gresini, la Ducati di Gresini al quinto posto di Aldeguer e poi la prima KTM, più indietro male anche Morbidelli, le due VR46. Gran partenza, grande lotta tra le due Aprilia, Fabio, è stata veramente una grandissima partenza.
8: Bellissima partenza, Bezzecchi ha dato già il là alla corsa, secondo me sarà uno dei protagonisti da tenere sotto controllo, anche se con un piede solo, Marquez, perché secondo me la gran classe del pilota, nonostante la difficoltà sulle curve sulla destra, farà la differenza. Bezzecca e Martin vicini vanno a risfidarsi, gamba fuori per entrambi per chiudere la San Donato con Bezzecchi, va a largo, attenzione, rischia tantissimo Martin, si fa infilare da Bagnaia, ma ha rischiato di essere coinvolto in un incidente, ha ritrovato l'equilibrio ed è andato largo, quindi adesso due italiani davanti, Bezzecchi, Bagnaia, due spagnoli dietro, Martin e Marquez, tre perché c'è anche Acosta, quattro perché c'è anche Aldeguer, dopo due inni, dopo due marce reali, vediamo se riusciremo a risentire non solo in partenza l'inno di Mameli. Bezzecchi cerca di allungare, ma sono ancora tutti vicini, Bagnaia a 144 millesimi, Martin altri 136 millesimi dietro, e Marquez a 195, ha ragione Fabio, quello che andrà visto di Martin, di Marquez, è la tenuta, perché il dolore rischia e potrebbe aumentare con il passare dei minuti, e questo potrebbe sicuramente influire.
11: Ricordiamoci anche di Gian Antonio, che con la mano ieri si lamentava nella conferenza stampa della difficoltà nella speed race a tenere il ritmo degli altri.
8: Giusta annotazione Fabio, intanto di Gian Antonio ha recuperato qualche posizione, è risalito in undicesima, là davanti è veramente Bagnaia, insidia Bezzecchi molto da vicino. Per ora riscatto del campione piemontese, quest'anno un po' in sordina, ma adesso si mette in scia e va ad attaccarlo. Bezzecchi, record di per ora Pedro Acosta, 1.45.563. Intanto va largo, attenzione, attenzione, è andato larghissimo Marquez, Acosta gli è passato davanti dopo il giro più veloce, Bagnaia intanto si è messo davanti, Bagnaia primo, Bezzecchi secondo a tre decimi, con Martin al suo fianco, il compagno di squadra ma anche i rivali, di Gian Antonio scavalca Binder e si porta in decima posizione, anche lui vuole recuperare per non correre rischi, intanto è stata svelata la scelta che dicevamo, tutti i piloti, tutti e 22 quelli al via hanno scelto media davanti e media anche dietro. Fabio, dopo il risultato anche della sprint ieri era da aspettarselo, tanto più su una gara più lunga.
11: Sì, lo dicevano già ieri e stamattina anche nel warm up, la scelta era stata orientata verso questa cosa qui rispetto alle gomme, è la più sensata con la temperatura che c'è, è inevitabile.
8: Anche perché il circuito del Mugello è un circuito che consuma molto le gomme, ha molto grip e quindi si rischia di andare veramente in sofferenza. Risale anche Luca Marini, ci fa piacere per il ragazzo della Honda, fratello di Valentino Rossi.

0: E poi altri 9 decimi prima di trovare un altro gruppetto comandato da Aiogura, per la gioia dell'Aiogura Fans Club, da Bastianini e Moreira, e poi di Gian Antonio che fa parte di questo gruppetto. Bagnaia intanto pianta il giro più veloce della pista, giro più veloce in gara ovviamente, 1:45.470, che è un buon risultato se si pensa che siamo partiti soltanto da 3 giri e che si dovrà correre anche ancora per 20, ma evidentemente le gomme sono già in temperatura. Ricordiamo, è già record della pista, visto che proprio lo stesso Bagnaia nel 2024 aveva fatto il miglior tempo con 1:45.770, l'ha abbassato di 3 decimi precisi, 1:45.470, già record della pista. Tra l'altro, Fabio, c'è chi ha già toccato i 363,6 come Marc Márquez. Scusatemi se è poco, sono dei veri e propri proiettili.
1: Márquez è senza dubbio una classe, l'esperienza, la grinta, non si discute. Ripeto, un piede solo riesce a fare queste performance, gli direi incredibile.
2: Bene ragazzi, scusate, io dovrei mandare un attimino di pubblicità, ci risentiamo fra pochissimo.
0: Benissimo,
2: grazie,
0: a tra poco.
2: grazie mille.
3: Radio Mugello.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
10: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
11: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente.

0: Ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
3: Radio Mugello c'è.
2: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
4: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
5: Eccoci qua.
6: 3 3 3 4 0 2.
5: Zitti e cialla segreteria, non ci posso credere. Questo è proprio in diretta, direi, ragazzi. Proviamo con Fabio, che qui mi fanno gli abbocchi, capito? Prima sono a parlare con uno, poi dopo mi tocca parlare con un altro. Vediamo se qualcuno dei due è in collegamento. Niente, non mi vogliono, non me lo dire. Allora, sto arrivando, eccolo Alessio, aiuto, ci sono tutti, pronto? Eccoli, vi faccio fare anche le corse, vi faccio fare,
7: Non siamo spariti, non siamo spariti.
5: Meno male. Allora, dai, raccontateci se c'è stato qualche sviluppo.
7: Ora andiamo nel vivo e andremo a raccontarvi questa gara che al settimo giro, ne mancano 17 al termine, anzi uno meno perché in questo istante transitano proprio sotto di noi, là davanti Bagnai e Bezzecchi con il Ducatista davanti, sono divisi a due decimi ma sembrano comandare in netta fuga solitaria dietro uno spettacolo vero, perché Marquez, Acosta, Martin è a bagnomaria tra il gruppo dei primi due e chi c'ha dietro, il vero spettacolo per la lotta per il quarto, quinto e il sesto posto, dove Acosta, Aldeguer e Marquez, partendo dal settimo, dal sesto e risalendo, e adesso anche il giapponese Ayogura che si è riagganciato, sono lì che se le stanno dando di santa ragione, si superano notevolmente uno dopo l'altro. Alle loro spalle c'è Di Gian Antonio che era partito settimo, ha perso 5 posizioni in partenza e poi è risalito adesso in ottava posizione, è leggermente staccato da Ayogura ma ha la possibilità di recuperare. Dietro a lui un altro italiano, Bastianini, quindi due italiani davanti, primo e secondo, e poi altri due, Fabio, ottavi e noni, nel mezzo tanti spagnoli ma che se le stanno dando in santa ragione, un vero spettacolo.
8: Finalmente un po' di Italia ai vertici di questi mondiali. E niente, una bella gara, sta venendo fuori, Bagnaia sta cercando di dare l'andatura, credo che insomma il ritmo, sta tenendo un buon ritmo, spero davvero riesca a fare sua questa gara, anche perché così al Mugello assisteremo a un altro bello spettacolo che sarà quello del pubblico.
7: 4 decimi di vantaggio di Bagnaia su Bezzecchi, Martina un secondo dal suo compagno di squadra, poi Marquez, Acosta, Aldeguer e Ogura, tutti molto vicini. Di Gian Antonio a 8 decimi da Ogura, quindi anche lui si sta rifacendo sotto. Va detto, se uno guardasse con freddezza, ma quando c'è le gare, quando si parla di agonismo, la freddezza poi spesso va a farsi benedire, se uno guarda la classifica, Bezzecchi potrebbe anche accontentarsi, mettersi lì alle spalle di Bagnaia, conquistare comunque un buon punteggio che gli permetterebbe di allungare su Martin, restare in testa al campionato del mondo senza rischiare tanto. Ma Fabio, non è così, quando si è lì poi così vicini c'è voglia di vincere, perché poi vincere al Mugello, vincere in Italia davanti al proprio pubblico anche con un'Aprilia piuttosto che con una Ducati, io credo sia di per se stesso una motivazione a cui nessuno sappia resistere.
8: Difficilmente un pilota non trova la motivazione per non vincere al Mugello, perché qui non, senza nulla togliere agli altri, ma fa la differenza per lo spettacolo, per il prestigio del circuito, per lo spettacolo di pubblico, e poi ci sarà, naturalmente vedremo la famosa ormai rituale invasione della quale vi relazioneremo con le foto e con dei video alla fine. Indipendentemente da chi vinca, da tifoso, da italiano, spero vivamente che i primi due siano sul podio dalla parte più alta.
7: E intanto Bagnai è andato un po' largo alla stacco della San Donato, e Bezzecchi già si era riavvicinato, si è ulteriormente riavvicinato, hanno avuto una staccata senz'altro migliore, e adesso è veramente a vicino, tre decimi di distacco, mentre Martin ha un secondo di distacco da Bezzecchi. Poi dietro c'è questo gruppone nel quale Fabio è tornato anche di Gian Antonio e si è agganciato al gruppo Acosta, Marquez, Aldeguer, Ogura, e adesso sono in cinque alle spalle, ai piedi del podio, ma a giocarsela in maniera decisa.
8: Anche ieri di Gian Antonio nella sprint race era partito un po' così e così, ma poi ha conquistato la terza piazza. Credo che di Gian Antonio possa fare anche lui una buona corsa, arrivando non di al podio ma molto vicino.
7: Più indietro Luca Marini, per quanto riguarda gli italiani soltanto quattordicesimo al momento, un po' staccato da chi lo precede. Bagnai adesso, Bezzecchi lo sente, ne sente il fiatone, ne sente il fiato sul collo, perché gli è veramente in scia, e si sa quanto le scie siano preziose ed utili in queste categorie. Poco più di un decimo di distacco quando vanno ad entrare sul rettilineo, gli si accoda Bezzecchi, va ad attaccare in esterno, mantiene la corda Bagnaia, ma va a chiudere, lo chiude bene. Adesso Bezzecchi è davvero davvero molto vicino, entrambi hanno girato in 1,46 e mezzo circa, 1,46 di poco, ha guadagnato un decimo e mezzo Bezzecchi. Martina ha girato sui tempi di Bagnaia, e sugli stessi tempi sono anche Marquez e Acosta. Di questi, quello che sta al momento, ha sbagliato all'inizio, ma uno di quelli sta girando meglio di tutti, anzi quello che in questo giro ha girato meglio di tutti è Raul Fernandez, mentre Rins, che era quindicesimo, è caduto, gli è partita la moto, quindi caduta per Rins e posizione ceduta a Jack Miller, e comunque si parla di posizioni di rincalzo là davanti, tutti bene, per fortuna bene anche ovviamente Rins, che non sembra essersi fatto niente di nulla, ma la sua avventura al Mugello è terminata. Dicevamo del grande rientro di Raul Fernandez, che sta girando forte, e alla sua schiena abbiamo anche Binder che gli si è attaccato, anzi c'è un grande Fernandez, ha scavalcato Bastianini, Fernandez dunque che guadagna una posizione e si mette all'inseguimento del gruppo chiuso al momento da Di Gian Antonio. Ne vedremo delle belle anche nelle posizioni dietro, gamba completamente fuori per Martin, che si è riavvicinato, ha recuperato tre decimi in questo giro, tre decimi a quelli davanti, si è portato a sette decimi da Bezzecchi, quindi anche lui in piena bagarre, mentre là dietro Di Gian Antonio va ad attaccare a Ogura, gli è alle spalle per guadagnare la settima posizione. Quindi in ogni zona del circuito, in ogni compartimento, in ogni lotta c'è grande equilibrio. Là davanti adesso si può dire che sono in tre racchiusi in un secondo, con Martin che si è avvicinato a meno di 6 decimi, anzi ora sono tornati 8, da Bezzecchi, Bagnaia è avanti ancora 3 decimi, intanto Cal Crutchlow rientra ai box ed è costretto al ritiro, ma non un bel weekend per Crutchlow con la Honda LCR Castrol che si trova in ultima, si trovava in ultima posizione, mentre Razzazzoglu ha guadagnato una posizione. Cade in questo istante un altro pilota, è Bastianini esattamente, purtroppo finisce la corsa di The Beast con la Red Bull, con la KTM Red Bull. Bastianini cade, cede il posto a Binder, era appena stato superato da Raul Fernandez, ma evidentemente anche le gomme cominciano a risentire della pressione quando mancano 11 giri al termine. Intanto Bezzecchi si è riavvicinato notevolmente a Bagnaia, di Giannantonio continua a inseguire il gruppetto dietro, quindi due gruppi, uno da 3 e uno da 5 per le prime 8 posizioni, poi dietro Raul Fernandez un po' attardato e gli altri a completare la zona punti. Io, Lisa, direi, se l'hai da mandare, che forse sarebbe il momento di rimandare una pausa pubblicitaria, perché poi entriamo negli ultimi 10 giri e magari li racconteremo fino alla fine.
5: Bravo, guarda, io ero già pronta, già così almeno vi chiedevo la linea e almeno dopo ci godiamo la fine della gara, va bene?
7: Perfetto.
5: Vai, grazie,
7: dopo.
5: Grazie mille, ciao ciao.
2: Radio Mugello.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
13: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
14: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 351.
15: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687 oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055 8498 240. GB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 61 45 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
16: Sono le 14 e 29 minuti.
5: Eccoci qua di nuovo con Alessio in diretta dall'autodromo del Mugello.
7: Allora, ne sono successe diverse da quando ci siamo lasciati.
5: No!
7: Otto giri al termine e davanti... Bezzecchi è andato davanti, ma è andato davanti netto, ha preso negli ultimi giri, sta prendendo un secondo al giro a Bagnaia, che nel frattempo è stato scavalcato anche da Martin, quindi due Aprilia davanti adesso, primo Bezzecchi, secondo Martin, poi Bagnaia che è già un secondo da Martin, anzi un secondo e 10. E poi abbiamo più dietro Marquez che ha appena risuperato Acosta, che lo aveva a sua volta scavalcato, poi Ogura, di Gian Antonio che a sua volta ha scavalcato Aldeguer e insidia lo stesso Ogura, quindi è una bella lotta. Davanti ci sono i primi due del mondiale, un po' più indietro di Gian Antonio, ma insomma i valori espressi sono quelli che sta esprimendo il mondiale. Calo netto della Ducati, se c'era da aspettarselo, in parte per Marquez dovuto anche ai problemi fisici, quella di Bagnaia è un po' un calo che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Ancora una volta Bagnaia ieri in intervista ci disse ho dei problemi sul grip del posteriore, che probabilmente aver messo una media aumentano ancora rispetto alla soft, ma questo calo così repentino lo vediamo da come gira. Bagnaia ha girato l'ultimo in 1:48 e 0:51, che è i tempi di quelli che sono in quindicesima posizione. Pensate che chi è davanti, Bezzecchi, girano tutti almeno un secondo più veloce, Martina addirittura un secondo e due, infatti sta recuperando anche su Bezzecchi.
8: È un calo veramente notevole per Bagnaia, che ovviamente ci sono dei problemi, perché a detto che teneva tutto faceva sembrare fuorché questo calo repentino. Anche Marquez ha avuto un attimo di calo, però sembra che tenga per esempio i tempi. E 19 buon ritmo, si avvicina ancora a cura, non manca tanto. Forse potrebbe essere, tra virgolette, la sorpresa di oggi.
7: Sì, non neanche più di tanto, perché di Gian Antonio qualcuno addirittura lo dipingeva come favorito prima della gara. Adesso si è formato questo quartetto con Acosta, Marquez, Ayogura, bravissimo tra l'altro, sta facendo bene, ma che sia una moto che sta andando, la Trackhouse, lo dimostra il fatto che anche Raul Fernandez, che ha avuto quello scivolone in partenza e che ieri ha vinto, sta pian piano recuperando e gira molto anche meglio di qualcuno di quelli che sono davanti a lui. Quindi Gian Antonio intanto va proprio ad attaccarsi a Ogura e probabilmente sfruttando la scia potrebbe attaccarlo al termine di questo giro. Là davanti Bezzecchi ha preso 2 secondi su Martin, se ne sta andando. Bagnaia è a 1,4 da Martin e il gruppetto dietro intanto passa Gian Antonio c'è stato un errore, scusate, c'è stato un errore da parte di Aldeguer, direi, di Gian Antonio, di Marquez. Marquez ha perso 2 posizioni in un colpo, sono passati sia Ogura che di Gian Antonio. Marquez adesso è scivolato in settima posizione. Quindi Gian Antonio sale in quinta e va ad insediare Ogura, anche se Marquez cerca di riattaccarsi. Dicevamo che tutto sommato la gara si sta diventando divertendo più alle spalle dei primi. Marquez va a riattaccare Gian Antonio, che cerca di resistere all'esterno, ma non è facile. Cinque giri al termine. Bagnaia sembra aver ripreso un po' il ritmo, gira comunque in 1:47,7, che è comunque più alto anche di chi lo segue, ma sembra aver tamponato un po' l'emorragia. Adesso Acosta gli è a 3,01 secondi, con i ritmi che c'erano nei giri scorsi rischiava addirittura di essere insidiato per il podio. Adesso a 5 giri dal termine, 3,01 secondi, sono comunque un margine direi abbastanza soddisfacente, scendono a 2,9. Vediamo se Bagnaia riuscirà a resistere almeno in questa terza posizione, mentre le prime tre si stanno abbastanza stabilizzando. Una gara comunque divertente, ripeto, se adesso là davanti si è preso una piega abbastanza definita, i quattro là dietro, Ogura, di Gian Antonio, Acosta e Marquez, stanno dando spettacolo, se le stanno dando di santa ragione, e diventa di conseguenza molto divertente, anche se adesso la lotta più accesa in quel gruppo è fra Acosta e Ogura, che sono molto vicini, distanti meno di un decimo, mentre Gian Antonio è scivolato a 6 decimi, perché ha perso tempo anche nel duellare proprio con Marquez per la sesta posizione. Tanti stanno di nuovo sul traguardo, 4 giri al termine, ancora alto il giro di Bagnaia in 1:47,8, pensate che Bezzecchi gira in 1:47,2, ma quello che sta andando più di tutti è Ayogura, 1:46,9, si toccano Acosta e Ogura, sportellata che probabilmente i commissari dovranno anche riguardare. Fortunatamente nessuno si è fatto male o è uscito, ha compromesso la propria gara, ma Ogura con una sportellata robusta, Fabio, ha spostato Acosta, gli si è messo davanti e adesso anche Acosta è insidiato addirittura da Gian Antonio.
8: E questo l'ha favorito il pilota romano, che
7: riguardiamo
8: sì, addirittura è partito anche un pezzo dell'arena vediamo.
7: Sì, Gian Antonio ha superato Acosta ed è salito in quinta posizione. Evidentemente Acosta ha subito non poco il colpo, anche se mi sento di dire sembrava che Acosta Ogura avesse già scelto la sua traiettoria e quindi nel riallargarsi fosse stata Acosta colpirlo. Quindi la traiettoria dello spagnolo del giapponese fosse corretta. e quindi intanto di Gian Antonio guadagnando la posizione, risale a meno 39 da Bezzecchi in classifica del campionato, mentre Martin si trova a 17 punti. Se il Gran Premio finisse in questo modo, ci sono dei gruppi da 2 secondi di distanza, perché Bezzecchi ha 2 secondi e 7 su Martin, Bagnaia ha 2 secondi e 2 a sua volta da Martin, Ogura è adesso a 2 secondi e 1 da Bagnaia, di Gian Antonio a 4 decimi da Ogura, e penso potrebbe andare ad insidiarlo. Intanto grande Razzazzoglu è salito in 15ª posizione, il mio idolo, mentre Marini è 13esimo, Morbidelli 14esimo, Pirro che sostituisce in questa gara Alex Marquez è ultimo, 19esimo al momento con la moto del team Gresini. Continua a girare Bagnaia un po' più alto, ma è comunque risceso 1.47.4 rispetto all'1.48 anche di qualche giro fa. Sembra aver ripreso il passo. Di Gian Antonio è stato il più veloce nel giro scorso, 1.46.8, che gli permette di essere molto vicino a 3 decimi da Ogura.
8: Sì, il di Gian Antonio passo veramente da podio, mollato nettamente Marquez, vedendo anche i tempi, e ormai credo il gioco si era fatto a 3 giri da termine. Ci sarà, credo che Bezzecchi ormai abbia in mano la gara, ci sarà da vedere per il podio una bella battaglia.
7: No, più che per il podio direi per i posti dietro il podio, perché il podio sembra ben assegnato, anche se Ogura ormai si è riportata a 1.08 da Bagnaia, ma a 3 giri ora va bene, ma insomma Bagnaia dovrebbe riuscire a controllare una situazione, se no sarebbe veramente grave. 2 secondi e 1 per Bagnaia da Martina, 1.08 per Ogura da Bagnaia. Bella anche la lotta con Binder, Mir, Moreira e Luca Marini per le posizioni che vanno dalla decima alla tredicesima, tutti e tre molto vicini, se le stanno dando di santa ragione. Di Gian Antonio intanto continua a essere il più veloce di questo gruppone, 1.47.8, si è portato a 4 decimi, intanto è andato lunghissimo a Costa nel tentativo di superare Di Gian Antonio, veramente ha perso diverso tempo, perché è andato a girare praticamente a Luco, credo si sia fermato anche a mangiare un tortello, esattamente, e quindi sicuramente ha compromesso la sua rincorsa a Di Gian Antonio. Infatti adesso ha quasi 1 secondo dal pilota romano Ogura, intanto si è portata 1.04 da Bagnaia, quindi abbiamo dato forse troppo presto sicuro il terzo posto di Bagnaia, ma lo avevamo detto che rischiava di essere una gara molto stretta. Intanto Raul Fernandez va a passare al De Guerre e a conquistare l'8º posto, la rimonta dopo una pessima partenza per Raul Fernandez, ma
8: veniamo conto delle non proprio ottimali condizioni fisiche. Ieri ha avuto un disturbo, nonostante tutto ha vinto la speed race, però grossi problemi dal punto di vista fisico, un'infezione intestinale l'ha condizionato in questo fine settimana.
7: Allora, Ogura ha girato in 1.46.6, Bagnaia in 1.47.5, adesso Ogura e anche Di Gian Antonio sono i più veloci in pista, siamo nell'ultimo giro, ma Ogura è a 9 decimi da Bagnaia. Se gli recupera altrettanto come nel giro opposto, se lo ritrova nella scia prima di arrivare al traguardo. Intanto Bezzecchi ha già concluso il primo settore dell'ultimo giro, mentre Ogura è sceso a 6 decimi da Bagnaia per il terzo posto. Bezzecchi e Martin gli diamo primi e secondi, ormai c'è da concentrarsi sul terzo posto, con Ogura che ha 6 decimi da Bagnaia e Di Gian Antonio che ha 5 decimi da Ogura. Vediamo quello che succederà, se arriva al secondo settore, Ogura è a 4 decimi da Bagnaia, di Gian Antonio resta un po' più staccato, sembra difficile ce la faccia a recuperarla, guarda, gli è proprio sul gli è proprio al sedere, non è finissimo dirlo, ma il giapponese Ayogura farebbe la gioia dell'Ayogura fan club di Borgo San Lorenzo, però toglierebbe una soddisfazione alla Ducati in questo Gran Premio. Siamo vicini alle ultime curve, si sta entrando, si è concluso il terzo settore, Ogura lo passa, lo ha passato proprio all'ingresso della Bucine, ma si ributta dentro Bagnaia, lo va a superare, mentre Bezzecchi va a vincere il Gran Premio d'Italia al Mugello. Martin è secondo, Bagnaia ce la fa a mantenere il terzo posto, quindi una Ducato sul podio, poi Ogura quarto, di Gian Antonio quinto, Acosta sesto, Marquez al settimo, Raul Fernandez ottavo, Aldeguer nono e poi Moreira, Binder, Mir e Marini nell'ordine, tredicesimo Marini, Morbidelli chiude al quattordicesimo posto e grande Razzazzoglu conquista un punto giungendo quindicesimo. Il campione di Superbike non è che abbia preso l'ultimo scarzone, è che cambiare categoria cambiare sport quasi non è semplice, però grande vittoria Bezzecchi che guadagna 25 punti e diventa ancora più leader del mondiale. Martin tiene aperta la lotta, secondo, doppietta Aprilia, Fabio, è un po' quello che sta avvenendo nell'ultimo periodo. Bezzecchi aveva conquistato anche la pole position, ha condotto una gara stupenda, bravissimo Bagnaia per come è partito, però le due Aprilia ora come ora dimostrano di avere qualcosa in più.
14: Sicuramente l'hanno dimostrato per tutto il fine settimana, non ce n'è per nessuno in questo momento, peccato per la Ducati perché non è quella di l'anno scorso, insomma.
7: Ah beh, quello sicuramente,
14: non ci sono proprio tre giorni da notte,
7: però Fabio va detto, a completare il successo delle Aprilia, il quarto posto di Ogura che ha fatto un'altra signora gara e di Gian Antonio invece con la Ducati che era uno dei più attesi,
14: otto posizioni,
7: esatto, ha recuperato diverse posizioni e resta terzo nel mondiale, dopo vi daremo anche la classifica, però una bella gara. Adesso si apriranno i cancelli, comincerà l'invasione, sono già tutti pronti, tra poco vi racconteremo quella, la premiazione, e concluderemo così i nostri interventi dal Mugello. Lisa, io ti renderei la linea.
5: Sì, perfetto.
7: La possiamo riprendere tra una decina di minuti.
5: Vai, benissimo.
7: Per concludere.
5: Ok, perfetto.
7: Vai.
5: Bene, grazie
7: a
5: ragazzi.
7: Dopo.
5: A dopo. Ciao, ciao.
2: Radio Mugello.
17: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
18: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
19: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
20: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.

0: Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
1: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime, raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
3: Alessio? Alessio? Pronto? Non si sente nessuno? Pronto? Pronto? È caduta la linea. Proviamo a richiamarlo per avere notizie dall'autodromo.
4: Risponde il servizio di segreteria.
3: C'ha sempre la segretaria, ragazzi. C'è nulla a fare. Come si fa con lui? Vediamo se mi richiama per avere un po' di aggiornamenti. Noi siamo fiduciosi, aspettiamo, vediamo se richiama lui oppure no. Vediamo un attimo. Qui si fa rincorrersi, sti ragazzi spariti.
4: Risponde il servizio.
3: C'è sempre la segretaria, ragazzi. Proviamo con Fabio, vediamo se lui riesce a parlare con noi in diretta. Vediamo un attimo. Lui non avrebbe la segretaria, però.
5: Pronto?
3: Fabio, ciao! Non mi riesce a parlare con Alessio, ma penso che sia lì vicino a te.
5: Eccoci qua! Qui arriva lo spettacolo del Mugello, l'invasione dei tifosi.
3: Ecco!
5: Bellissima, bellissimo! Sì. Arrivano a centinaia qui sotto il palco della premiazione. Festeggia il team Aprilia con una storica doppietta, come vi ha detto Alessio, con Bezzecchi e Martin, davvero una doppietta storica per la team Aprilia.
3: State documentando tutto, vero?
5: Sì.
3: Bravissimi.
5: Stanno arrivando a centinaia di tifosi, hanno aperto i cancelli proprio in questo momento. E vi daremo conto dello spettacolo davvero impressionante, bellissimo, dei tifosi qui al Mugello.
3: Quindi diciamo ai nostri radioascoltatori di seguire i social, perché ovviamente Radio Mugello trasmetterà un sacco di immagini e video di questa giornata.
5: Esatto.
3: Perfetto, benissimo.
5: Tra poco sulle nostre pagine social, soprattutto Facebook.
3: Perfetto, Alessio è vicino a te, vuole dire qualcosa? Chiamo
5: Alessio
3: lui.
5: Alessio è a documentare.
3: Ah, quindi allora che facciamo?
5: Che facciamo? Ci risentiamo. Alessio è arrivato in questo momento.
3: Bene, benissimo, ti ringrazio.
5: Tra
3: Fabio.
5: 10 minuti.
3: Grazie mille. Ciao. Benissimo, allora a questo punto noi mandiamo la pubblicità e poi dopo ci richiamerà Alessio.
0: Radio Mugello.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. È con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Chini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Radio Mugello
0: 334 79 88 000.
6: Sono le 14 e 58 minuti.
0: Radio Mugello Notizie.
12: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello, con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63, assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della Fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra Fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, gruppo Almarei, cooperativa libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale, si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, rendendo omaggio a una illustre concittadina, Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi. Alle 16 al Teatro Giotto di Vicchio un pomeriggio di approfondimenti con saluti istituzionali dei sindaci di Vicchio e Rufina. Riflessioni storiche con Giulia Vassallo, presentazione del nuovo comitato Bianca Bianchi e lettura dei brani dei suoi storici interventi in Costituente. Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo con il suo evento Francesco d'Assisi 800, amore e pace in musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione beni immateriali dell'umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì.
13: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Autodromo del Mugello. Gli eventi in real time su Radio Mugello.
14: Radio Mugello c'è.
0: Cronaca, emozioni, anteprime raccontate dai protagonisti.
2: In diretta con Alessio Barletti e Fabio Cesari.
3: Pronto? Alessio? Sì?
5: Ciao,
3: eccoci.
5: Sentirete un rumore incredibile.
3: Sì,
5: è
3: sì.
5: Quello dell'invasione dello spettacolo c'è, cioè, qui sotto di noi. Tutti ad abbracciare i piloti. Tra poco ci sarà il podio. Finalmente risentiremo l'inno di Mameli per la vittoria di Bezzecchi. Ma e con questo poi andiamo a concludere una bella festa. Tutti in pista, anche tante bandiere sarde, oltre quelle dei piloti, anche tante bandiere con i quattro mori. Tanta gente ancora sta affluendo a tutte le parti del circuito qui davanti al podio. Un momento di grande festa, controllata, voglia di far festa. E Fabio, abbiamo visto che quello che ha esultato di più e che è stato festeggiato di più è stato Bagnai, che ha difeso a malapena il terzo posto, quindi grande vittoria Aprilia, ma in un momento del genere forse ci è dimostrato quanto affetto ci sia per Bagnaia, quanto il popolo ducatista vuol bene a un pilota che probabilmente a fine anno lascerà la Ducati, ma che sicuramente ha scaldato il cuore di tutto. Intanto c'è anche una bandiera italiana, me la consenti? Me la consenti? Bella la figa, ma il Mugello, puntini puntini. Di una bandiera italiana e niente cervello, solo birra, figa e Mugello è un altro striscione.
3: Ale, questi sono goliardici, sono striscioni, beh, o bandiere goliardiche, diciamo così.
5: Esatto. Fabio, davvero, dicevamo, grande affetto per Bagnaia, ovviamente non si può passare in secondo piano la grande vittoria di Bezzecchi e il grande dominio della prima.
15: Sì, è un'occasione per la Priglia che vince con una grandissima doppietta e che Bagnaia probabilmente il prossimo anno si ripropone come protagonista in sella alla Priglia, non alla Ducati, però secondo me le caratteristiche del pilota.
5: Ma come ti chiama?
15: Sì, vediamo. Ora la firma ancora credo non ci sia, però insomma
5: non c'è, però
15: lo danno quasi del sicuro.
5: Non
15: in casa Ducati, perché ormai il ring si è rotto e credo davvero che Bagnaia si possa togliere al Mugello oltre alla festa dei suoi tifosi, anche la soddisfazione di una bella esploazione. Fabio, prima di andare a vedere il podio, che è già pronto, quindi sta per essere effettuato proprio sotto di noi, va detto, saranno 45.000, saranno 50.000, non saranno, ma sono gli 80.000 che sono stati detti all'organizzazione, però è una bella festa, la festa sì è pacifica, il finale è bellissimo. Forse stanotte, l'abbiamo anche raccontato nella cronaca, è stata qualche esagerazione, ma in una folla così può succedere. Così è bello, ed è bello che il Mugello rimanga per il nostro territorio, per questa festa di sport, insomma, ce n'era proprio bisogno. Questo è il bello del Mugello, insomma, il bello del Mugello è l'invasione oltre alla gara, e per questo l'invasione è ormai una tradizione ed è sempre bellissimo vederla dalla nostra postazione. Bene, io direi che con questo noi chiuderemo, poi ovviamente noi continueremo il nostro lavoro, che poi sul sito, sulla pagina, certo, Facebook, troverà le interviste dei protagonisti, troverà le tante foto e i video anche dell'invasione che stiamo

0: nazionale, quindi insomma grazie a te che ci hai aiutato in questo servizio e crediamo di aver fatto di tutto per darvi più immagini possibili da qua dentro.
1: Io ringrazio voi per la preziosa collaborazione e niente, siete stati bravissimi e invitiamo i nostri radioascoltatori a seguire i social per vedere poi le immagini, video, foto, eccetera. Va bene, ragazzi?
0: Vi faccio salutare anche da Fabio.
1: Vorrei vedere, se no poi si ingelosisce.
0: Grazie per l'attenzione ai nostri radioascoltatori, sperando di avervi dato un buon servizio e al prossimo anno.
1: Siete stati bravissimi.
0: Io sono avvilito perché hanno dato una posizione in penalità a Rastazzoglio.
1: Dagli!
0: E quindi è arrivato al tredicesimo. E quindi ho questa nota di tristezza. Mi restituisco la linea. E per il 2026 chiudiamo il collegamento dal Mugello.
1: Grazie ragazzi, grazie tante per il vostro preziosissimo lavoro. Grazie, ciao, ciao, ciao. Io saluto tutti i nostri radioascoltatori che oggi ci hanno seguito in questa diretta dall'autodromo del Mugello con Alessio Barletti e Fabio Cesari e con Lisa qui in regia, sperando di aver fatto un buon lavoro per tutti voi e soprattutto per l'ascolto non solo della diretta delle gare ma anche di qualche perla catturata in qua e in là. Io ringrazio tutti e adesso vi lascio alle frequenze di Radio Mugello. Un saluto da Lisa. Ciao ciao.
2: Radio Mugello.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
8: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
7: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
8: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriera di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
14: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince.

Parli quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8:30 alle 12:30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio di Comano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale, si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne rendendo omaggio a una illustre concittadina bianca. Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi. Alle 16 al Teatro Giotto di Vicchio un pomeriggio di approfondimenti con saluti istituzionali dei sindaci di Vicchio e Rufina. Riflessioni storiche con Giulia Vassallo, presentazione del nuovo comitato Bianca Bianchi e lettura dei brani dei suoi storici interventi in Costituente. Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Terremoto calcistico a Londa. Dopo la promozione, la presidente della SD Londa 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dalla 1° luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione alla

0: categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
7: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Sono le 16 e 31 minuti.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
5: Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498, solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348 7674 818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331 2002 118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392 26 92 180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze. 333 15 22 339. Sonia, badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 415 058-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie. Buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana, 57 anni, referenziata con anni di esperienza, automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part-time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449 Gilda. Signora italiana, cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
7: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
1: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperie, San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio di Comano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, martedì 2 giugno, il comune di Scarperie e San Piero promuove in Palazzo dei Vicari una giornata di iniziative dedicate al ricordo del primo voto delle donne in Italia. Alle 10 in programma l'incontro Storie di Donne al Primo Voto, promosso in collaborazione con il gruppo Anziani Insieme Scarperia, con interventi dell'assessora alle politiche sociali Elena Serotti e dell'assessora alla cultura Marta Cappelli, e con testimonianze e materiali d'archivio riferiti al voto a Scarperia e San Piero nel 1946. Alle 21, sempre alla Palazzo dei Vicari, l'appuntamento Summer Youth Vision propone la proiezione del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che riporta al clima dell'Italia del dopoguerra e dell'affermazione del suffragio femminile. Le iniziative sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni, Proloco Scarperia al numero 055 84 68 165. Il comune di Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune, l'iniziativa nazionale promossa da UNICEF Italia e patrocinata da ANCI per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'edizione 2026 ha un significato particolare: ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione avvenuta il 27 maggio 1991. L'adesione si inserisce nel cammino che Borgo San Lorenzo ha intrapreso con UNICEF per ottenere l'accreditamento come città amica dei bambini e degli adolescenti, formalizzato con delibera di consiglio del 12 dicembre 2024. Il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti: la modifica dello statuto comunale e l'istituzione dell'osservatorio infanzia e adolescenza. Con questa adesione Borgo San Lorenzo conferma una visione che fa dei diritti dell'infanzia un criterio quotidiano di governo, orientato all'ascolto, alla partecipazione e al benessere delle nuove generazioni. Investire nell'infanzia significa investire nel futuro dell'intera comunità. L'Associazione Culturale Camerata dei Bardi di Borgo San Lorenzo, con il suo evento Francesco d'Assisi 800 Amore e Pace in Musica, concerto spettacolo patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco d'Assisi, ha ottenuto il riconoscimento UNESCO quale bene patrimonio immateriale dell'umanità. È il primo riconoscimento che il Mugello ottiene da UNESCO per la sezione Beni Immateriali dell'Umanità, dopo i due riconoscimenti per i beni materiali del Castello di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio nel 2013. Lo spettacolo, andato in scena sabato 9 maggio presso il Foro Boario di Borgo San Lorenzo, entra, grazie al patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura, nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e Visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata.

0: pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
4: Papà, non ti hai l'occhito?
5: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello.

0: cadere.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
3: Sono le 17:31.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
4: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
3: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
4: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: attenzione, la terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con l'atomo. Sembrerebbe che possa vivere
1: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock, l'uomo è stato

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Radio Mugello.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che a partire da giovedì 28 maggio e fino al termine dei lavori di ripristino del manto stradale è istituito il limite massimo di velocità di 30 km orari in via della Tintoria nel tratto compreso dall'intersezione con Viale della Resistenza fino al confine comunale con Scarperia e San Piero. Il Comune di Borgo San Lorenzo invita la cittadinanza al rispetto della segnaletica temporanea e alla massima prudenza nella circolazione. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale, si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne rendendo omaggio a una illustre concittadina, Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi. Alle 16 al Teatro Giotto di Vicchio un pomeriggio di approfondimenti con saluti istituzionali dei sindaci di Vicchio e Rufina. Riflessioni storiche con Giulia Vassallo, presentazione del nuovo comitato Bianca Bianchi e lettura dei brani dei suoi storici interventi in Costituente. Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. AIRALS, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, grazie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore è diventata ufficialmente un ente del terzo settore. L'associazione con sede a Barberino di Mugello ha annunciato la nuova composizione del proprio consiglio direttivo per il triennio 2026-2029. In qualità di presidente è confermata la professoressa Alessandra Mocali, biologa con un passato da ricercatrice docente in patologia generale presso l'Università degli Studi di Firenze, nonché cofondatrice di AIRALS nel 2014 e presidente dal 2019. Vengono anche confermati al ruolo di vicepresidenti Alessandro Morandotti e Benedetta Nacmias. Quattro invece le new entry nel consiglio direttivo: Ivo Dosi, Cecilia Grappone, Silvano Rossi e Gabriele Trabucchi. All'interno del consiglio direttivo rimangono anche Sandro Sorbi, Alessandro Padovani, Paolo Caffarra, Carlo Lupi e Andrea Trabocchi. Dal 2016 AIRALS ha investito 4 milioni e mezzo di euro destinati esclusivamente alla ricerca contro la malattia di Alzheimer. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...

0: Venite da Larenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
6: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda. 1, 2,

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 1 luglio 2026 gli attuali ambulatori Mugello con sede a Borgo San Lorenzo in piazza Dante 63 assumeranno la nuova denominazione di ambulatori Auxilium a seguito dell'operazione di acquisizione mediante affitto di ramo d'azienda da parte della cooperativa sociale libera del gruppo Almarei. Gli ambulatori di proprietà della fondazione Stote Misericordes saranno al centro di un importante progetto di rilancio e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, condiviso e sviluppato in piena sinergia tra fondazione Stote Misericordes e Misericordia di Borgo San Lorenzo, Gruppo Almarei, Cooperativa Libera e Auxilium. L'operazione, avviata già nel mese di marzo 2026, rappresenta un passaggio strategico per la sanità del Mugello e garantirà continuità occupazionale a tutti i dipendenti attualmente impiegati nella struttura, con prospettive future di ampliamento delle attività e dei servizi offerti. La principale novità sarà il ritorno della risonanza magnetica ad alto campo, inattiva ormai da quasi un anno a causa di un guasto dell'apparecchiatura precedente. Il nuovo macchinario sarà operativo dal mese di settembre 2026. In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperie, San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Le ultime piogge hanno causato nuovi distacchi di materiale della frana all'ingresso sud dell'abitato di Vaglia, una situazione che ha portato insieme al tavolo tecnico a rivedere ulteriormente le modalità di apertura della viabilità per garantire la massima sicurezza possibile a tutela della cittadinanza. Nei prossimi giorni il tavolo tecnico definirà in modo condiviso le modalità di gestione della viabilità. La situazione resta complessa e richiede grande attenzione perché la tutela dell'incolumità pubblica rimane la priorità assoluta. Nel frattempo la Regione Toscana ha informato il Comune di Vaglia che sono in arrivo i finanziamenti per la seconda fase degli interventi, che consentiranno finalmente di avviare i lavori necessari alla messa in sicurezza definitiva della frana. Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano. Dopo un lungo confronto con la soprintendenza, la balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il Comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Il Comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. Il Comune di Borgo San Lorenzo insieme alla sezione Ampi locale celebra l'80° anniversario della Festa della Repubblica con un programma di iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione democratica e ai valori fondanti della Repubblica Italiana. Le celebrazioni prenderanno avvio lunedì 1 giugno alle 21 alla Palazzo Comunale con L'unica cosa giusta, donne, resistenza e resistenze, parole e musica con Letizia Fuochi. Appuntamento dedicato alla riflessione sui temi della libertà, della giustizia e della responsabilità civile. Martedì 2 giugno alle 16 si svolgerà la tradizionale deposizione della la corona d'alloro al monumento ai caduti di Piazza Dante, momento solenne di commemorazione e omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il paese e per la conquista della democrazia. Il programma proseguirà sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco con l'iniziativa 2 giugno 1946, referendum costituzionale le donne di Luco e Grezzano al voto. L'evento prevede l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla partecipazione femminile al voto del referendum istituzionale del 1946, arricchita dagli interventi di Loriana Tagliaferri e Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nel Palazzo Comunale dal 29 giugno all'11 luglio. Martedì 2 giugno a Dicomano, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, il programma prevede alle 10.30 alla Biblioteca Comunale la conferenza intitolata L'80° della Repubblica, la costruzione dell'Europa e il futuro delle democrazie, del dottor Alessandro Nencini, ex presidente della Corte d'Appello di Firenze. Martedì 9 giugno la Festa della Repubblica prosegue con l'inaugurazione della targa commemorativa ai giardini di via Aimo Frittelli con i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Dicomano. Quest'anno il 2 giugno a Vicchio assume un significato speciale, si celebrano gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, rendendo omaggio a una illustre concittadina, Bianca Bianchi, madre costituente. A soli 32 anni fu tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una figura di straordinario rilievo civile, politico e intellettuale. Come membro della Costituente ricoprì il ruolo di segretaria della Presidenza insieme a Teresa Mattei e si occupò di istruzione, pensioni, occupazione e diritti dei lavoratori. Rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, presentò molteplici proposte di legge su numerosi temi. Insegnante, partigiana, membro della Costituente, parlamentare nella prima legislatura repubblicana, poi consigliere comunale, vice sindaca del Comune di Firenze, assessora alle questioni legali e affari generali, scrittrice. Gli ultimi anni della sua vita scelse di trascorrerli a Vicchio. Il programma della giornata prevede alle 10 a Rufina la commemorazione istituzionale presso il cimitero dove riposa Bianca Bianchi. Alle 16 al Teatro Giotto di Vicchio un pomeriggio di approfondimenti con saluti istituzionali dei sindaci di Vicchio e Rufina. Riflessioni storiche con Giulia Vassallo, presentazione del nuovo comitato Bianca Bianchi e lettura dei brani dei suoi storici interventi in Costituente. Durante l'evento si potrà ammirare una mostra dei quadri realizzati dalla stessa Bianca Bianchi. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere, il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco quello dell'estate sampierina grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte valorizzando il parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della Scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram, ingresso libero. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello, con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze.
3: Buongiorno da Gabriella Vallini dell'Unione Comuni Mugello, Servizio di Polizia Locale. Vi do lettura delle principali variazioni alla viabilità che ci saranno nel nostro Mugello dal 1 al 7 giugno. Allora, iniziamo da Barberino di Mugello. Il 1 giugno, in via San Giuseppe, nella frazione di Galliano, dalle ore 8 alle ore 20 sarà istituito un senso unico alternato. Il giorno 2, festivo, 2 giugno, in occasione della manifestazione sportiva Iron Lake Triathlon 2026, saranno istituiti i seguenti divieti di transito: in viale Gramsci, dalla località Andolaccio a viale del Lavoro, viale del Lavoro, via Ferrari, via Bolognese, dalla nuova rotatoria della strada regionale 65, la strada regionale 65 via nazionale da Monte Carelli alle Maschere, la strada provinciale 131 dalle Maschere a Barberino. Il giorno 7 giugno, in occasione della manifestazione sportiva Corri Lago, varie vie e piazze del capoluogo subiranno modifiche alla viabilità, quindi si prega di prestare attenzione alla segnaletica installata. Passiamo a Scarperia e San Piero. Per la manifestazione Festa della Fragola a Sant'Agata saranno vietate la sosta e il transito a tutti i veicoli con rimozione forzata in Viale della Repubblica, limitatamente al tratto compreso tra via San Francesco e Piazza della Libertà, in Piazza della Repubblica, in Piazza della Libertà, in via Montaccianico, fino al numero 85 compreso, dalle ore 10 del 6 giugno alle ore 19 del 7 giugno. Passiamo a Borgo San Lorenzo. Avremo un divieto di transito in frazione Rabatta, in via del Progresso, giovedì 4 giugno dalle ore 20 alle ore 23 per allenamento dei partecipanti al Palio di San Lorenzo. Poi avremo una manifestazione piuttosto importante come la Fiera Agricola Mugellana, quindi ci saranno dei divieti di sosta e di transito dal 3 giugno fino all'8 di giugno, fino a lunedì 8 giugno, in varie vie e piazze, tutte limitrofe alla zona del Foro Boario, Quindi anche qui si prega di prestare particolare attenzione alla segnaletica. È tutto per quanto riguarda la prossima settimana. Vi saluto cordialmente.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19.
1: www.radiomugello.it.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 30 e domenica 31 maggio.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: people go.
1: Radio Mugello. Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Radio Mugello.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
15: Don't you know we're still going?

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Ricordati.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

lasciarci trasportare è stato facile, ma adesso ritornare giù non sembrerebbe giusto.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 21.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si stanno svolgendo i lavori di restauro e consolidamento della balaustra di Bivigliano dopo un lungo confronto con la soprintendenza. La balaustra danneggiata sarà ripristinata, un primo passo per la riqualificazione complessiva della piazza, per la quale il comune di Vaglia sta definendo un progetto in collaborazione con la città metropolitana. Il cantiere attuale verrà ridotto appena possibile, liberando la corsia e la fila centrale del parcheggio e spostando il casotto nel prato per facilitare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Durata prevista dei lavori 90 giorni. Il comune di Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune, l'iniziativa nazionale promossa da Unicef Italia e patrocinata da ANCI per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'edizione 2026 ha un significato particolare, ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione avvenuta il 27 maggio 1991. L'adesione si inserisce nel cammino che Borgo San Lorenzo ha intrapreso con Unicef per ottenere l'accreditamento come città amica dei bambini e degli adolescenti, formalizzato con delibera di consiglio del 12 dicembre 2024. Il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti, la modifica dello statuto comunale e l'istituzione dell'osservatorio infanzia e adolescenza. Con questa adesione Borgo San Lorenzo conferma una visione che fa dei diritti dell'infanzia un criterio quotidiano di governo, orientato all'ascolto, alla partecipazione e al benessere delle nuove generazioni. Investire nell'infanzia significa investire nel futuro dell'intera comunità. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-56-01-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Terremoto calcistico a Londra. Dopo la promozione, la presidente della SD Londra 1974 Carla Francini e l'intero consiglio direttivo hanno comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio prossimo e hanno ufficializzato la decisione alla sindaco Tommaso Cuoretti e al Consiglio Comunale tramite atto ufficiale, rendendosi disponibili per essere d'aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londra al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato di seconda categoria dopo la vittoria dei play-off nel girone B della terza.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

E buonasera, buonasera a tutti, io sono Cristian Fontanazzi, sabato 31 di maggio, serata così particolare, in mia compagnia e sicuramente con tantissima buona musica. Io spero veramente di farvi tanta compagnia, magari me lo potete fare sapere al 333-8205-276. Partiamo subito con la grande musica, una canzone che sta spopolando sui social network da far paura, The Second Voice.

La grande musica di Christian Fontanazzi. Io sono qui con voi a farvi compagnia. Continuiamo con una grandissima canzone di Francesco Gabbani, Occidentali Scarma.

0: Roma, Roma, ma gaga, la la, what you be romance.
1: Ma che musea vi metto, ragazzi? Dite la verità. Che musea vi metto? Adesso si torna un po' all'antico, e cioè alla grande musica italiana. Ligabue, un mito, veramente. Le donne lo sanno.

una casa che i volumi si sentono molto bassi. Allora, sto cercando un attimino di risolvere il problema, per cui fatemi sapere al 333-8205-276 se il problema si è risolto o meno. Continuiamo con la grande musica di Radio Mugello, David Guetta.

0: si sta lamentando perché i volumi sono bassi, tutti quanti, grande, grande, e Ombretta è l'unica che si sta lamentando. Allora, i discorsi sono due: o tu cambi telefono, come ti ha fatto la macchina, oppure te la porti al meccanico. Vedete?
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.

grandissima borsa che mi sta veramente martellando perché i volumi sono bassi. E invece tutti quanti, no, forse c'è stato un problemino e dovrei averlo risolto. Comunque fatemi sapere al 333 8205 277.

La grande musica di Radio Mugello. Io sono Cristian Fontanazzi, saluto tutti i nostri ascoltatori e continuiamo con Alessu, una canzone del 2014 ma veramente stupenda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.

Siamo arrivati alle 23:10. Cristian Fontanazzi vi dà la buonanotte, vi saluta e ci sentiamo mercoledì prossimo con i Metropolitani, dove avremo un grande ospite, Luke Fortini. E quindi vi invito veramente a seguirci tutti, perché è veramente una persona importante. Ricordiamo che Luke è stato il chitarrista degli Iron Maiden, di Ozzy Osbourne, per cui è veramente un ospite molto molto importante. Spero veramente di avervi intrattenuto, farvi insomma felice con la musica che ho messo su. Grazie anche a Ombretta, che mi ha richiesto diverse canzoni, comunque tutte canzoni veramente belle. Io vi auguro una buona notte e continuate a seguire la grande musica di Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale, 335-7163-687, oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco, 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria, 370 3041 673, oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C, 339 6145 321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali. Per candidature inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.
2: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Because I gotta have faith.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 34 minuti.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:31.
4: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.